0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo, sono le ore 3.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: State ascoltando Radio Monte Carlo New Classics.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

Radio Monte Carlo presenta New Classics, una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions, new sounds.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Paris. Moscow. New Delhi. Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London. Budapest. Prague. Beirut. Now. In Monte Carlo. Monte Carlo. Budabar. The first and unique DJ radio set from Budabar, Monte Carlo.
3: Kiss me more often.
1: Budabar.
2: Ascolta la web radio RMC Budabar Monte Carlo. Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

I Don't Wanna Lose You con la meravigliosa e mai dimenticata Tina Turner nella domenica mattina di Radio Monte Carlo. E siamo ben consapevoli che essere lucidi e belli svegli alle 5 del mattino è quasi una mission impossible, ma ce la faremo, ce la metteremo tutta per iniziare al meglio questa domenica di settembre, ultima domenica d'estate peraltro, visto che alle 2 della notte di mercoledì 23 settembre arriverà l'autunno. Eh già, arriva anche l'autunno e per fortuna, dico io. Intanto buongiorno, buona domenica da Gabriele Lobianco, la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto, insieme fino alle 7 del mattino. Dalle 5.30 e alle 6.30 prenderemo contatto con gli amici di Meteo.it, le previsioni del tempo per questo penultimo fine settimana del mese. E come sempre grazie a tutti quanti voi per essere già presenti, già collegati con Radio Monte Carlo a quest'ora del mattino. Tra poco vi diremo come fare per stare bene in soli 15 minuti. Subito Max Gazzè, questa sera di Monte Carlo è Intermezzo Bianco.

0: Christina Aguilera con Genie in the Bottle. Buona domenica da Radio Monte Carlo, questo è il nostro buongiorno e questa è la nostra grande musica. Di solito è pensiero comune e condiviso che stare soli faccia male. Questo può in alcuni casi essere vero, ma è anche vero che un po' di tempo in solitudine può fare assolutamente bene. Secondo l'Università di Rochester bastano 15 minuti al giorno. In questo tempo si alleviano i sintomi dello stress, questo perché si attenuano le emozioni più intense come l'eccitazione, la tensione, così come anche l'angoscia, la paura, lo stress in generale. Quindi provare per credere, bastano 15 minuti di tempo al giorno, facciamo anche mezz'ora, 15 minuti sembra troppo poco, da trascorrere in piena solitudine per combattere lo stress e il logorio della vita moderna. Tra qualche minuto su Radio Monte Carlo, le previsioni del tempo per questa domenica 20 settembre.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Ci facciamo emozionare, in questo caso con la voce di Vanessa Carlton e A Thousand Miles. State ascoltando Radio Monte Carlo, che è sempre insieme a voi sul canale 772 del digitale terrestre, in FM sul DAB, ma anche scaricando gratuitamente la nostra app.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo tutto sommato buono, nonostante un po' di instabilità residua, comunque per lo più confinata al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre in generale al di sopra della norma, per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, ebbene qui prenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Rimanete su Radio Monte Carlo, perché tra poco prenderemo in esame i 10 errori grammaticali che gli italiani commettono con maggiore frequenza.

0: Domenica 20 settembre, grande, direi grandissima musica su Radio Monte Carlo a rendere più piacevole questo risveglio, dove adesso vogliamo aprire una parentesi sugli errori grammaticali. Da qualche giorno, insomma, è ripartito l'anno scolastico, errori grammaticali che spesso e volentieri gli italiani commettono, e a quanto pare 7 italiani su 10 avrebbero una conoscenza insufficiente della nostra lingua, tanto da commettere errori davvero molto banali. Per esempio, parte della popolazione italiana non sa se è corretto scrivere d'apostrofo accordo oppure tutto attaccato d'accordo. Lascio a voi ovviamente la versione corretta. Una delle domande poi più frequenti per gli italiani è: si scrive qual è oppure qual è con apostrofo e accento? Bene, il 76% della popolazione sbaglia, quindi mette qual apostrofo è con l'accento, e per questo è estremamente importante far sapere a tutti che in questo caso, a differenza del precedente, l'apostrofo bisogna completamente dimenticarlo, appunto perché non ci va nel modo più assoluto. E allora rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra poco continueremo a prendere in esame gli orrori grammaticali più comuni.
1: Inizia la tua giornata con Radio Monte Carlo Breaking News, con la redazione di TGCom 24. I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Breaking News, dal lunedì al venerdì dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Nella nostra domenica mattina su Radio Monte Carlo, oltre alla nostra grande musica, ci stiamo occupando anche degli errori oppure orrori grammaticali più comuni commessi dagli italiani. Oltre all'utilizzo dell'apostrofo, il 69% degli italiani non ha proprio la minima idea di come si usi e si utilizzi il congiuntivo. Sembra essere una sorta di mistero, quasi del tutto incomprensibile a molti. In realtà è più facile di quanto possa sembrare ed è importante imparare ad usarlo ogni volta che occorre. Esempio, non si dice l'importante che tu hai superato la prova, ma è l'importante che tu abbia superato la prova. Anche la punteggiatura per molti italiani è un vero e proprio mistero, so, gente che butta virgole, punti e virgola così a caso. Ogni segno di punteggiatura va usato con criterio perché ha una regola che fa parte della grammatica italiana. La virgola deve dare una cadenza precisa ai periodi più lunghi, il punto per chiudere il discorso e i due punti per introdurre un discorso diretto o comunque per presentare un elenco o una spiegazione. Adesso ti spiego cosa bisogna fare, i due punti, ta ta ta ta, va bene. Malika Ayan su Radio Monte Carlo, dal 1° di novembre con Radio Monte Carlo Radio Ufficiale, sarà in tour nei principali teatri italiani. Adesso è qui Nostalgico Presente.
1: Se lo vuoi rimani, non c'è molto da dire che non sia già detto.

0: E anche il video di questa canzone è in programmazione su Radio Monte Carlo TV, che potete guardare sul satellite. Siamo presenti sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Tra poco su Radio Monte Carlo, da non perdere le sane abitudini dei centenari.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6. Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

Che il piacere, ma anche il privilegio di poter ascoltare già al mattino presto, pochi minuti dopo le 6, la grande musica di Radio Monte Carlo, in questo caso con Josephine di Chris Ria, cioè Gabriele Lobianco la parte tecnica. Io sono Stefano Bragatto e anche nel fine settimana siamo presenti, siamo in diretta dalle 5 alle 7. Durante invece la settimana, dal lunedì al venerdì, ha debuttato Breaking News con l'infotainment di Radio Monte Carlo in collaborazione, in stretta collaborazione con la redazione di TGCom 24. Ma adesso occupiamoci di qualità della vita e soprattutto di longevità, anche perché ad oggi la vita si è allungata e cresce il numero di centenari. Fino al 2000 nel mondo ce n'erano 151.000, nel 2021 sono saliti a 573.000 e soprattutto vivono in salute, stanno bene. Per alcuni il segreto è consumare un cucchiaio di miele al giorno, altri sostengono che il segreto è nel consumare la zuppa fredda di pomodori, cetrioli e peperoni. Quello che invece si è scoperto dagli studi è che i centenari sono meno soggetti a malattie croniche o comunque degenerative e continuano ad essere indipendenti nel quotidiano. Sicuramente la genetica incide, ma non è tutto. Secondo uno studio compiuto da alcuni ricercatori australiani, ci sarebbero alcuni parametri per diventare longevi. Allora, tra poco su Radio Monte Carlo li prenderemo in esame. Subito c'è la nuova di Sena Spyro, questa è Material Lover.

0: Nel 1990 i Depeche Mode pubblicavano questa Enjoy the Silence, la musica più bella del mondo, sulla radio più bella del mondo. Questa è Radio Monte Carlo, dove da qualche minuto stiamo prendendo in considerazione le sane abitudini dei centenari. Ebbene, da uno studio australiano è emerso che i centenari mangiano in modo abbastanza vario, ma usano poco sale, e nella loro dieta ci sono alcuni alimenti base come riso e grano, frutta, verdura e cibi ricchi di proteine come pollame, pesce e legumi, e non consumano molta carne rossa, proprio quasi da dimenticare. I centenari sono quelli che consumano meno farmaci, per esempio. Se si dorme bene è tutta salute, i centenari lo sanno molto molto bene. Infatti dallo studio è emerso che il 68% dei centenari non ha problemi di sonno. Dallo studio si è anche visto che il 75% dei centenari vive in campagna, quindi stare in mezzo al verde fa diminuire lo stress, abbassa la pressione del sangue e proteggerebbe dalle malattie cardiache. Anche non fumare ed evitare l'alcol, come mantenersi in forma e avere relazioni sociali, favorisce ovviamente a una vita bella lunga. Quindi le sane abitudini dei centenari, questo è quanto abbiamo preso in esame nella domenica mattina di Radio Monte Carlo negli ultimi 20 minuti. Appunto, tra una decina di minuti o poco meno, invece, prenderemo contatto con gli amici di meteo.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Festa Autunno. Non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
1: Meraviglia di pubblico, grazie!
0: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Monte Carlo e la sua grande musica Foreign Affair con Mike Oldfield. Sono tanti i personaggi famosi nati in questo 20 settembre. Auguri di buon compleanno a tutte voi, amiche e amici di RMC. Siete in ottima compagnia. Oggi festeggiano il compleanno Loredana Bertè, Asia Argento, Belen Rodriguez e la grandissima Sofia Loren.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo tutto sommato buono, nonostante un po' di instabilità residua, comunque per lo più confinata al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre in generale al di sopra della norma, per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui prenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Grazie per questo aggiornamento. Il prossimo tra poco meno di mezz'ora, subito dopo l'edizione delle 7 di TGCOM 24. State ascoltando Radio Monte Carlo.

0: Domenica mattina, pochi minuti fa, su Radio Monte Carlo abbiamo sentito anche le previsioni del tempo per questa giornata di festa di metà settembre. Proprio di fenomeni atmosferici vogliamo occuparci adesso, anche perché alcuni scienziati hanno spiegato per quale motivo durante le giornate di maltempo veniamo assaliti da un senso di malinconia e di tristezza. Bene, prima di tutto è necessario considerare che il 25% degli italiani soffre di meteoropatia, questa sindrome colpisce soprattutto nei cambi di stagione, che ci fa sentire stanchi, ci fa sentire tristi e irritabili. A proposito di cambi di stagione, alle 2 di notte del 23 settembre, quindi tra 3 giorni esatti, arriverà l'autunno, il momento perfetto per cadere in depressione ed essere malinconici. La causa risalirebbe all'ipofisi, che sta ghiandola che durante ogni brutta giornata mi produce un ormone chiamato ACTH, che aumenta l'ansia e la sensazione di malessere. Quindi noi abbiamo un po' scherzato, attenzione, perché la depressione, ma qui non si parla più che altro di depressione, si parla di malinconia, un po' di tristezza, no? Quel momento di un po' di leggero malessere, le giornate cominciano a raccorciarsi, le foglie cadono, insomma tutto questo circo un po' ci rende un po' più malinconici. Ecco, non parliamo di depressione perché quello è un altro mondo. Rimanete con noi di Radio Monte Carlo, perché tra qualche minuto vi diremo quali sono gli alimenti dopo i quali è sconsigliato lavarsi i denti.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Laura Ghislandi. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
4: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
5: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: A 2 passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre Gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
19: Oh, finalmente un po' di relax.
20: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

Ai suoni dell'estate, questa brisa morena di Bungaro, ed è stato in effetti il disco dell'estate di Radio Monte Carlo, in assoluto il più trasmesso, ci abbiamo creduto sin da subito, ci piaceva molto questo suono un po' bossa nova, un po' molto estivo, quindi un suono perfetto per la radio italiana del Principato di Monaco. In questo momento chissà quanti dei nostri amici e delle nostre amiche si staranno lavando i denti, allora attenzione, perché se siete soliti lavarvi i denti subito dopo aver fatto colazione, aver pranzato o cenato, sappiate che non va benissimo, dovremmo aspettare almeno mezz'ora per farlo, soprattutto in caso di alcuni cibi, determinati alimenti e bevande infatti contengono acidi in grado di attaccare lo smalto dentale, portandolo ad indebolirsi progressivamente. Quindi spazzolare i denti subito dopo i pasti non farebbe altro che peggiorare la situazione. Infatti l'azione dello sfregamento aumenterebbe la portata dell'attacco delle sostanze acide e favorisce così l'usura dello smalto. Allora, quali sono i cibi in questione, quelli ai quali, attenzione, dobbiamo aspettare almeno mezz'ora prima di lavarci i denti? Pomodori, agrumi, carni grasse, salumi affettati e formaggi. Attenzione anche alle bibite. Tra quelle più a rischio ci sono le bevande gassate, comunque bevande alcoliche, senza contare poi il caffè. Quindi vi abbiamo dato informazioni, non lavate i denti dopo aver mangiato questi cibi che vi abbiamo appunto elencato. This Love, Radio Monte Carlo, in Maroon 5.

0: Grazie Stefano Gallarini, pronto ai nastri di partenza per accompagnarvi nel corso dei prossimi 180 minuti, 6, 12, 18, esatto, fino alle 10, facciamo un po' di calcolo, al mattino non è facilissimo. Buona domenica da parte di Stefano Bragatto, grazie anche a Gabriele Lobianco alla parte tecnica. Noi ci sentiamo sempre qui sulla radio più bella del mondo, Radio Monte Carlo, il prossimo weekend.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 6 e 59 minuti.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Verso una nuova escalation in Medio Oriente, Trump anticipa il rientro da Camp David. Gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta per i cittadini americani in Israele. L'alta rappresentante UE Callas appoggia Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Nuovo allarme antiaereo a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. La NATO è pronta a rispondere a un'escalation della Russia. L'ammiraglio Cavo Dragone assicura che l'alleanza ha un piano per proteggere il fianco orientale. In caso di attacco, sapremo come agire. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa, insieme a giallorossi e nerazzurri, c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
1: Radio Monte Carlo, meteo. Con
13: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
14: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Oggi tempo tutto sommato buono, nonostante un po' di instabilità residua, comunque per lo più confinata al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi nelle regioni centrali adriatiche e al sud, con qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Nel resto del paese prevalenza con qualche acquazzone o temporale nel corso del giorno sull'Appennino abruzzese, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e il nord della Sicilia. Nel resto del paese prevalenza di tempo soleggiato. Per quello che riguarda le temperature, massime sempre in generale al di sopra della norma, per lo più comprese tra 25 e 31 gradi. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Ebbene, qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A11 si viaggia a rilento tra Pistoia e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Attenzione a un veicolo fermo sulla A26 tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est viaggiando verso Genova Voltri. Veicolo in panne anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnala una corsia chiusa tra gli incroci Bellano e Piona, procedendo verso il confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Iniziamo con i Toto, con I Believe You su Radio Monte Carlo alle 7:08. Dopo Stefano Bragatto tocca a me, io sono Stefano Gallarini, c'è Giulio Corbelli in regia. Allora, voi non so se sapete, ma Giulio, a parte essere un grande appassionato di cinema, ma questo lo diciamo spesso e volentieri, non so se è andato a vedere l'Odissea ancora, perché sì, è andato, quindi adesso gli dovrò chiedere la sua opinione. Lui è un grande fan di Nolan, un po' come me, ma lui molto di più di me, perché conosce tante curiosità. E lui è anche diplomato musicista e in pratica sa suonare anche il violino. Oggi io mi sono tolto la una grande soddisfazione. Avevo costruito nel mese di agosto un violino stampato interamente in 3D, quindi in pratica un violino di plastica stampato con una stampante 3D, ma è stato un lavoro incredibile perché l'oggetto in sé è un oggetto interamente funzionante. C'è solo un problema: io non so suonare il violino, ma neanche un pochino, e quindi ho fatto delle cose, l'ho costruito ma senza sentirlo. Stamattina gliel'ho portato per sentirlo suonare, e anche per quel poco che siamo riusciti a fare, per me è una grandissima soddisfazione. Vedete, nella vita chi ha pane non ha denti, chi ha denti non ha pane, però noi abbiamo la grande musica che vi accompagna e tante curiosità come sempre che ho trovato per voi anche in questa domenica 20 settembre.

E questa è For You su Radio Monte Carlo, per voi va bene così. Allora, a me è venuto in mente un po' quello che accadeva con i monaci e le suore di clausura. Sapete che sono chiusi dentro le loro celle e quando devono mangiare aprono lo sportellino e qualcuno consegna il cibo, poi viene chiuso lo sportellino. Voi direte, ma Galla di cosa sta parlando questa mattina? Perché gli è venuta in mente questa immagine dei frati e delle suore di clausura? Mi è venuta in mente l'immagine questa mattina, quando alle 5:30 ho trovato una farmacia aperta di quelle 24 ore su 24. Intanto io ringrazio tutte le persone che di notte fanno questi mestieri e che devono cercare di stare svegli, perché non è facile. Un conto è se hai clienti in continuazione, quelli ti tengono svegli, ma quando magari di clienti non ne hai per un po' di sonno, penso che ti arrivi. Comunque sia, ho suonato il campanello e chiaramente il farmacista

Non ha aperto la porta della farmacia perché per ragioni di sicurezza, e li capisco perfettamente, hanno lo sportellino proprio come una volta i monaci e forse anche oggi le suore di clausura, per cui ti aprono questo sportellino e ti dici ciao ciao, gli dici che cosa hai bisogno, allora loro poi vanno. Io nel mio caso ho in pratica ho un'ernia e quindi sono giorni che faccio veramente fatica a muovermi e oggi non ho resistito, ho detto devo prendere un antifiato per forza perché sennò non mi muovo più, ecco perché sono andato lì ed è stato divertente tra virgolette, cioè vedere appunto lo sportellino. Mi è venuta in mente questa cosa, era lì per passarmi poi il medicinale attraverso lo sportellino e io volevo dargli una pasta asciutta, ecco perché penso che a quest'ora possa avere avuto anche fame. Quindi grazie anche a tutte le persone che lavorano a quest'ora del mattino e che hanno fatto la notte e che tra poco staccano, anzi forse hanno staccato da 17 minuti 18 in questo momento, magari alle 7 del mattino c'è il cambio. I Cranberries con la loro Animal Instinct.

0: Animal Instinct su Radio Monte Carlo è una canzone che devo dire ha un titolo anche un po' legato ai momenti che stiamo vivendo oggi. Sto sfogliando i giornali per voi e ho trovato tante cose curiose da raccontarvi, una in particolare tra pochissimo.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensare, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.

0: come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat!
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

Quando sento gli Spandau, era 1984, i suoni che hanno la loro voce sicuramente, questa era With Pride qui su Radio Monte Carlo. Dicevo, i suoni ti riportano subito in quegli anni, è un'atmosfera che chi ha vissuto sicuramente si ricorda bene. State dormendo, vi siete svegliate, avete dormito bene? Perché abbiamo detto 200 volte, 8 miliardi di studi nel mondo dicono esattamente la stessa cosa, che non è importante la quantità di sonno quanto la qualità del sonno. Ma ci sono messi anche i cinesi hanno fatto un nuovo studio, ma devo dire particolarmente lungo. In pratica questo studio pubblicato su PLOS Medicine ha analizzato quasi 100.000 persone, quindi sono veramente tante, monitorate per 9 anni tramite accelerometri al polso e algoritmi di deep learning. Che voglia che questi hanno avuto per tutti questi anni ad avere degli aggeggi, in pratica come degli orologi però che non potevano togliere durante la notte. Hanno scoperto che un aumento di 48 minuti di sonno REM è associato a un rischio più basso per ben 83 malattie, per cui il sonno REM è fondamentale, quello insomma più profondo, quello dove sogniamo, di conseguenza è quello che si può avere anche appena prima del risveglio. Infatti se avete il sonno REM prima del risveglio vi ricordate l'ultimo sogno, no? Che poi dovete scrivervi perché dopo 3 secondi ve lo siete già scordati. Comunque sia, tra queste malattie, insufficienza cardiaca, demenza e morbo di Parkinson. Quindi il sonno REM ha un ruolo chiave nella protezione neurologica e cardiovascolare, di conseguenza è importantissimo che voi e noi tutti insomma si dorma bene con tutte le regole del caso. Io tanto non ne seguo neanche una, quando sonno vado a dormire, poi se ci riesco bene, se no amen, è inutile almeno mangiare 3 ore prima di andare a dormire, non guardare il telefonino prima di andare a dormire, altrimenti io non eseguo nessuna di questa regola. Cioè, sappiate che le leggo, le noto, magari le racconto anche, ma poi nessuna la seguo. Anche vedere il telefonino, io leggo le notizie per voi, per quelle del mattino, quindi come faccio senza?

0: I social, il talento, poi si emerge. Sombre con Potential su Radio Monte Carlo. A proposito di persone che emergono, ci sono ragazze che si sono messe insieme, hanno cantato tutte insieme, poi una in particolare è diventata più famosa delle altre per tanti motivi. Però tra poco riascoltiamo ancora una volta tutte assieme.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Stefano Andreoli e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 solo su

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1.550.
5: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a €6,99 e cuccia morbida XL in velluto a €14,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Eh sì sì, siamo brave, siamo belle, siamo simpatiche, facciamo delle belle canzoni piene di leggerezza, le Spice Girls, questa era To Become One qui su Radio Monte Carlo, però tutto questo prima o poi finirà e allora è meglio sposare uno come David Beckham, per esempio, del quale si parlava molto in quel periodo e non è solo perché si parlava di lui, insomma, devo dire che ci ha visto giusto la Posh Spice anche per il suo marchio che è Victoria e di conseguenza è quella tra le quattro più famose, quella che sicuramente oggi ancora ricordano. Pensate che hanno fatto un sondaggio recentemente e Victoria la conoscono tutti anche se non hanno mai seguito la musica degli anni 90, quindi se non avevano seguito le Spice Girls all'epoca è proprio un fatto di marchio, ormai è riuscita proprio a sganciarsi da quell'epoca e diventare qualcosa di a sé stante, quindi in pratica lei è quella della quale si parla di più. Si parla anche di elezioni, nel senso che in questo momento si vota a Berlino e non soltanto, ci sono, insomma, è un periodo di elezioni un po' in tutto il mondo e stavo leggendo un articolo che riguarda del cosa si discute. Perché, adesso vi dico qual è il problema, che riguarda anche tante città in Italia. In pratica, quelle che una volta erano le zone degli artisti, perché erano le zone con le case più vecchie, magari le case ottocentesche, a buon mercato, con gli affitti più bassi, erano prese d'assalto degli artisti. Penso ai Navigli, a Milano. Oggi quelle zone sono diventate invece delle zone della movida, di lusso, nel senso che lì ci sono tutti i locali, la gente si incontra e i prezzi sono altro che triplicati. È successo anche a Berlino, i prezzi sono triplicati, la capitale ha perso lo status di città degli artisti e quindi succede che in questo momento i sondaggi danno avanti tutte le diciamo coalizioni che puntano proprio su quello, sul programma per cercare di diminuire il costo degli affitti. Quindi non è un problema solo delle grandi città italiane, perché se ne è parlato tantissimo in questo periodo, ma è un problema a quanto pare, penso, internazionale, ma sicuramente europeo. Speriamo che davvero si possa fare qualcosa, perché in alcune città è impossibile poterselo permettere un affitto.

0: Sono i Cars con il titolo più ovvio per un gruppo che si chiama Cars, Drive, ovviamente, qui su Radio Monte Carlo. A proposito di questa canzone, c'è Claudia che scrive: Drive è un'auto che percorre le curve di Positano di tanti anni fa, 1986, avevo 16 anni, la prima vacanza da sola, il primo amore, i brividi che ho adesso e ricordi indelebili di uno dei momenti più belli della mia vita. Che bello che Claudia riesca a ricordarsi tutto quello, i profumi, i colori. A proposito di profumi, c'è Rita che ha fatto una foto del suo giardino con tutti i fiori e me li manda e li accolgo con moltissimo piacere. Ora su Radio Monte Carlo è arrivato il momento delle notizie, poi il meteo e Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai cittadini americani in Israele. Ombre di un'escalation militare, Trump è rientrato in anticipo dalla residenza di Camp David. L'alta rappresentante UE Callas con Crosetto sulla necessità di rafforzare la missione Aspides. Offensiva ucraina su Mosca, la capitale russa e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma. Gli investigatori pensano che il minore possa essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Giallo sul caso delle 2 sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio ora sequestrato dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori approfondimenti per chiarire circostanze ancora poco chiare. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico tra Roma e Inter. Il big match finisce 2-2. Alla doppietta di Manu Koné ha risposto quella di Lautaro Martinez. In testa insieme a giallorossi e nerazzurri c'è la Lazio, vincente 2-0 sul campo del Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
6: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nonostante il rinforzo dell'alta pressione, insiste oggi un po' di instabilità al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al sud e nelle isole, con improvvise acquazzoni e temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Nel resto del paese invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora in generale al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese tra 25 e 30 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente viene segnalato sulla 1 diramazione Roma Nord, tra lo svincolo Sette Bagni e l'allacciamento con il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Attenzione a un veicolo fermo invece sulla 10, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia. Veicolo in panne segnalato anche sulla A26, tra l'allacciamento con la A4 e lo svincolo Vercelli Est, in direzione Genova Voltri. Infine, sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa a causa frana tra gli incroci Maratea e Ponte sul Castro Cucco. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Human League, la loro Human, alle 8 e 8 minuti su Radio Monte Carlo. Mi fanno un po' ridere, adesso sto pensando, prima i Cars con Drive, Human League con Human, avete capito? Cioè, va bene. Comunque, parliamo di film e di cinema. C'è stata la mostra del cinema di Venezia, quindi si è parlato molto di film. Il problema adesso sono le sale, nel senso che stavo leggendo un articolo che riguarda l'effetto Venezia, perché le persone sono incuriosite per i film dei quali hanno letto, dei quali si è parlato, poi non li trovano nelle sale e non trovandoli nelle sale automaticamente non ci vanno, poi se lo scordano arrivano altre pellicole e non vanno a vederlo più. È un vero problema. Ad esempio, stavo leggendo questo articolo di Arianna Finos, dove le persone, insomma, che lavorano in questo ambito, i produttori e non soltanto, dicono, per esempio, se tanti film italiani escono in questo periodo tutti insieme, siccome parlano a un determinato pubblico, che è il pubblico che va a vedere quel tipo di film, che si è incuriosito grazie alla mostra del cinema, va a vederne uno, di conseguenza bisogna cercare di distribuirli nel corso dell'anno, però nel corso dell'anno succedono tante altre cose e quindi non è facile. È vero, la fruizione è la cosa più difficile, anche perché loro giustamente dicono, non è il cinema, non è un supermercato dove trovi sempre sullo scaffale quella cosa, ma noi ormai siamo abituati così con le piattaforme, che sono un po' un supermercato, sappiamo che quel film lo troveremo sempre o quasi sempre su quella piattaforma e quindi ci impigriamo un po' ad andare al cinema. Comunque, in questo momento Serpenti è il film con quello con Valeria Golino che sta incassando di più, sono oltre 45.000 gli spettatori. Vi Eco Chamber, che sapete è il film dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, però è fermo a 44.000 spettatori. I Figli della Scimmia, che a me devo dire che incuriosisce molto, è un film con un esordiente Tommaso Landucci, ma vi ricordo che Riccardo Scamarcio ha vinto il premio Orizzonti come miglior attore e tra l'altro anche miglior sceneggiatura, è fermo a 7.000 spettatori, quindi ben pochi per un film che invece pensavo che attirasse più spettatori. È in sala da pochi giorni, è il secondo giorno per la verità, speriamo che le cose vadano meglio al Botteghino oggi che è domenica, malgrado la bella giornata un po' al cinema si può anche andare. Harry Styles e la sua American Girls su Radio Monte Carlo adesso.

leader di Another Day su Radio Monte Carlo alle 8:17, ancora buona domenica. Allora ieri chiacchieravo con Fabio De Marchi, uno dei nostri tecnici di regia qui nel gruppo Radio Mediaset, e dovete vedere, credo che abbia più di 50 anni ma un fisico incredibile, asciuttissimo, perché lui arrampica, e quindi dico io ti invidio, come fai? Vai, arrampica, vai in bicicletta, si tiene veramente in forma, è una di quelle cose che io nella mia vita non ho mai fatto e vorrei tanto fare. Infatti mi ha detto: ma se vuoi andiamo ad arrampicare insieme. Io ho mai fatto, ormai sono troppo tardi, però ti ringrazio per l'invito, e lo dico anche perché c'è un nostro ascoltatore, si chiama Gianluca, ogni tanto ne parliamo, lui è fedelissimo e fa il panettiere, per cui è un mestiere veramente tosto, si alza presto. Bene, ha appena consegnato il pane nei ristoranti, negli hotel per questa mattina. E secondo voi alle 8:18, una volta che è stato in piedi dal mattino, ha fatto il pane, l'ha consegnato, va a dormire? No, ma perché va a dormire? Fa 3 ore di mountain bike in giro a Montepulciano, quindi in giro per colline sicuramente. Io spero che il nostro ascoltatore, visto che è in Montepulciano, si faccia anche un bicchiere di vino, almeno lo aiuta un po'. Che invidia abbiate voi che seguite un po' di sport, fate benissimo. Cock Robin!

0: E con Robin di The Promised New Maze su Radio Monte Carlo, grazie per i vostri messaggi, consigli, le foto. Molti di voi stanno correndo in questo momento con tanto di cuffiette, per cui veramente è bello sentire che siete con noi. Peccato non potermi trasmettere la vostra energia come se avessi corso io sono seduto, funziona così. Allora, a proposito di diciamo arrampicate, c'è Pier Francesco di Firenze che scrive: in Italia c'è chi arrampica per arrivare a fine mese, in effetti è così, e quello purtroppo il fisico non ce lo costruisce.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step

0: Tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

Un grandissimo successo per Vasco Rossi, questa Un Senso, era nel 2004 quando abbiamo cominciato ad ascoltarlo, ma tanto qualunque anno va bene, Vasco Rossi continua ad avere grande successo e grandissimi fan, si prepara tra l'altro per un lungo tour, più che altro per tanti giorni insieme di concerto a Roma. Le 8.35 su Radio Montecarlo, grazie a Luca, lui mi ha dato una foto, siamo a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, che Giulio Corbelli, che è in regia, conosce molto bene, e sta raccogliendo l'uva per l'Amarone, che è uno dei vini più buoni in assoluto italiani sicuramente, quindi buona vendemmia, perché è faticosa e bisogna anche saperla fare. Poi arrivano anche le foto di Angelo da Portofino, bellissime. Però noi siamo qua in onda con la musica e con un articolo che sto leggendo e che riguarda l'ospedale oftalmico di Torino. Si è pensato di fare così, di appendere alle pareti soltanto gli occhi di quadri molto famosi di altrettanti artisti famosi: Renoir, Van Gogh, Warhol, Leonardo da Vinci, un collage di sguardi tratti dalle opere più iconiche dei grandi artisti. È un modo per far capire quanto lo sguardo sia fondamentale, quanto gli occhi siano fondamentali. Voi quanto guardate negli occhi una persona quando ci parlate, no? Da quello si capiscono tante cose. Anche quando lo sguardo viene abbassato, già vuol dire, no, qualcosa, è una comunicazione, è il famoso linguaggio non verbale. La vista e gli occhi sono importantissimi e l'idea di questa, chiamiamola, mostra che c'è all'interno dell'ospedale è quella di aggiungere agli sguardi tratti dai quadri più famosi quelli dei pazienti. Quindi mano a mano i pazienti avranno delle foto degli occhi, verranno messe insieme a quelle delle opere pittoriche per trasmettere l'importanza proprio della vista, dello sguardo. È un bel modo per comunicare qualcosa che a volte ci sembra lontano e invece ci appartiene costantemente.

0: È un finale veramente solenne, questo di Eternal Flame, giustissimo, delle Bengals su Radio Monte Carlo. Tra poco la versione originale di una canzone che poi è stata anche ricantata da Whitney Houston, ma noi sentiamo lei, la principessa, lo posso dire, la regina per quanto riguarda quel genere, sicuramente. Tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Monica Sala. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
5: E per il gas?
3: Ottima!
5: Internet?
3: Ottima!
5: Mobile?
3: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

È proprio lei, è proprio la voce di Chaka Khan, la sua I'm Every Woman, qui su Radio Monte Carlo. Dicevo, Whitney Houston ha ricantato questa canzone, per la verità anche molto bene, e poi Chaka Khan viene citata nel pezzo di Whitney, non la si può indubbiamente dimenticare. Chi ha avuto la fortuna di sentire dal vivo Chaka Khan, vi raccontavo tempo fa, un mio amico era a Montreux durante il Festival del Jazz, entra in un locale e lei era lì seduta, a un certo punto il pianista suona un pezzo, Chaka Khan si alza e si mette a cantare. Io avrei voluto essere lì anch'io. È un po' come magari a voi è successo con Mina, avere la possibilità di sentirla dal vivo. Ci sono gli amici che un giorno l'avevo incontrata per strada e non ho detto niente assolutamente. Mina è entrata da degli amici a casa che abitavano al pian terreno, altezza strada in pratica. Io dalla finestra vedevo e c'era il pianoforte all'interno e non so se lei abbia cantato qualcosa o meno. È che è irresistibile, come fai a dire mi canti qualcosa? Ma non lo fai, perché agli amici tu non chiedi di fare il loro mestiere. Io quando sono con i miei amici non mi chiedono: Stefano, perché non ci fai la radio? Avete capito? È sempre un po' imbarazzante. Oppure quando ti invitano ai matrimoni e dici ma mi canti qualche cosa, con inviti cantanti per esempio. No, se l'hai invitato a un matrimonio deve godersi la festa, non deve fare il suo mestiere. Questo è una cosa fondamentale. Oppure sei un musicista, ti invito al matrimonio ma mi suoni qualcosa? No. O se sei un cabarettista, mi fai un po' di cabaret? No. Se è una festa, sei invitato, resti invitato. Detto tra noi, bisogna far così.

0: Grande successo di Paul Young del 1983. A proposito di persone che vengono coinvolte durante matrimoni o eventi, c'è sia Gianluigi sia Paolo e altri che dicono: i medici lo fanno. Appena un amico dice di essere ortopedico è finita. Tutti: scusa, mi fa male qui, cos'è che potrei avere? E giustamente Paola dice: portatemi le lastre in studio e vediamo. Ora su Radio Monte Carlo le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David, possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Nessuna guerra all'Italia, sottolineano i ribelli yemeniti dopo l'attacco alla base saudita di Taif, dove è stato colpito un velivolo militare italiano. Ma avvertono: ci chiediamo cosa ci facciano lì i vostri aerei. L'alta rappresentante europea Callas con Crosetto: la missione Aspides va rafforzata. Ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma in Russia sotto i droni ucraini. Colpita la regione di Mosca, 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Dalla kermesse del Movimento 5 Stelle Nova, in corso a Milano, il leader pentastellato Conte ribadisce la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. A Pontida invece Salvini prova a compattare la Lega. Si vince solo se uniti da nord a sud. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi e nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como. Alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta. Chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
6: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona giornata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Nonostante il rinforzo dell'alta pressione, insiste oggi un po' di instabilità al sud, quindi alternanza tra sole e momenti nuvolosi al sud nelle isole, con improvvise acquazzoni e temporali su Basilicata, Calabria, Sicilia e sud della Sardegna. Nel resto del paese invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Per quello che riguarda le temperature, massime ancora in generale al di sopra della norma, quasi dappertutto comprese tra 25 e 30 gradi. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco: qui splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo in avaria viene segnalato sull'A7 all'altezza dello svincolo di Binasco in direzione Milano. Attenzione a un veicolo fermo anche sull'A12 tra Chiavari e Lavagna viaggiando verso Rosignano. Code per traffico invece sull'A27 tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione della statale 51 Alemagna. Infine sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Vergiate. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

È così nella vita. Ho citato Whitney Houston prima e lei è apparsa con la sua voce qui su Radio Monte Carlo. 9 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buona domenica. Stavo guardando questa notizia che riguarda un posto meraviglioso. Siamo al passo del Tonale, fra Lombardia e Trentino, l'Alto Adige, e c'è su quel passo, il passo Paradiso, per la verità, a 2585 metri, un progetto per dare sviluppo a queste montagne. È una grande passerella in vetro, tutta in vetro, quindi il pavimento, le protezioni laterali. L'idea è quella di camminare nel vuoto. Si chiamerà Skywalk e appunto sarà pronta tra un po' di tempo, perché la stanno costruendo e la conclusione dei lavori è prevista per la prossima estate. E l'opera permetterà di percorrere un giro d'anello appunto a 2585 metri d'altitudine. La cosa curiosa è che si avrà un panorama sulle valli Camonica, quindi quelle bresciane, e del Sole, quindi quelle trentine. L'investimento è di 22 milioni. Io devo dire che sto guardando il rendering, cioè l'immagine fatta al computer di questa passerella, e solo a guardarla già fa venire le vertigini, ma io ci andrei, francamente. Ma il problema è proprio lì, perché la polemica è subito nata, perché è un paradiso panoramico, sicuramente è un modo per fare in modo di valorizzare l'ambiente naturalistico e storico del territorio, ma per molti la vera valorizzazione dovrebbe essere esattamente il contrario, quindi allontanare un po' di più quelli che sono i turisti della domenica, chiamiamoli, e lasciare invece lo spazio alle persone che amano la montagna. E qui è la diatriba è fra chi vuole più turismo e quindi alla fine incassare più denaro, perché di quello si parla. Immagino che percorrere questa passerella panoramica avrà un costo, immagino, non lo so, e invece chi vorrebbe che la montagna possa tornare agli appassionati e non alle persone che fanno le code chilometriche per mangiarsi il krafen a più di 1000 metri d'altezza.

Maria Bione di Shine On su Radio Monte Carlo. Non avete idea di quante persone hanno scritto sulla montagna, basta i caffoni, perché quest'anno ne abbiamo raccontate di cose che riguardano proprio quello. Passo alla musica, perché c'è un interprete come Loredana Bertè che tra le canzoni più iconiche ha sicuramente Sei bellissima. Pensate che inizialmente non era destinata per lei quel pezzo, era stato proposto ad altre, e quando lei poi si è presentata in discografica un po' agli inizi della sua carriera, quella che poi sarebbe stata la sua grandissima carriera, una persona ha sentito la sua voce, sentito i suoi provini, le cose che lei aveva cominciato a cantare, e ha detto: ma secondo me quella canzone è perfetta per te, appunto Sei bellissima. Infatti lei l'ha interpretata ed è diventata veramente una canzone iconica. C'è un altro pezzo che è meraviglioso, che lei ha interpretato veramente molto molto bello, che è Il mare d'inverno, una canzone di Enrico Ruggeri che lui stesso poi ha cantato, ma l'interpretazione che lei ne ha data veramente è intramontabile, davvero iconica, e l'ascoltiamo adesso qui su Radio Monte Carlo.

0: Chissà come festeggerà il suo compleanno la Bertè, sicuramente non cantando, immagino, perché vorrà pensare ad altro. È bello perché abbiamo anche delle ascoltatrici che sono nate lo stesso giorno, in questo 20 settembre. Abbiamo tantissime persone nate a settembre, anche qui in radio, e continuiamo a festeggiare compleanni, per la verità. Mi è arrivato anche un regalo da Irina Martelli per il mio compleanno di qualche giorno fa. Grazie!
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso.

0: Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani?
2: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero! Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
9: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Just the Two of Us qui su Radio Monte Carlo, mentre stavo pensando che se hai tanti soldi perché non farlo vedere, devi dimostrare, no, quanto sei ricco, quanto puoi farti i massaggi tranquillamente senza problemi, spendere soldi per essere più belli, auto di lusso e poi gioielli, e tutto questo si può fare tranquillamente, e se c'hai tutto questo perché non mostrarlo agli altri attraverso i social o magari attraverso le trasmissioni televisive? Ecco, io dico, ma se avete qualcosa, tenetelo per voi. Perché bisogna per forza mostrare agli altri il proprio benessere? Non è mica necessario, però sapete, ormai nel mondo in cui noi ci mostriamo costantemente agli altri, se no non ci sembra di essere nessuno, un po' come Ulisse, appunto, allora dobbiamo per forza mostrarci. È successo così che un imprenditore di Viareggio, durante una trasmissione televisiva, si è vantato di poter spendere oltre 30.000 euro al giorno. Così, tra massaggi, appunto, auto e quant'altro. Ma voi sapete, la televisione la guardano tutti, anche i finanzieri. E i finanzieri hanno guardato proprio quella trasmissione, così hanno avviato immediatamente una verifica e hanno scoperto che l'uomo non aveva dichiarato quasi 500.000 di euro. E così la prossima volta, immagino, si vanterà un po' meno.

0: Dalla cronaca sonora di Dirty Dancing, questa è Half Time of My Life. Se andate a vedere il musical noterete che il pubblico non aspetta che questa canzone per alzarsi in piedi, applaudire e cantare insieme a tutto il resto del cast.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Davide Lentini. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat!
21: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
22: Wow.
21: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
23: Murprotec. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

E con lei Cherry, Falling in Love Again, alle 9:50 minuti su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo che Slow Food ha censito dei frutti, gli ortaggi che però rischiano di sparire, perché dal 24 al 27 settembre c'è Terra Madre, un viaggio fra 1500 eccellenze in pericolo. Sto guardando per esempio la patata di Verres, manco sapevo che esistesse, gusto intenso e dolce, si coltiva oltre i 1000 metri. Oppure per esempio c'è il chinotto di Savona, che chiaramente si consuma solo candito sotto sciroppo, è una delle bevande che io amo di più. Il fagiolo zolfino, siamo in Toscana, nell'Aretino, è detto fagiolo del cento perché è seminato il 100° giorno dell'anno, è piccolo, globoso, giallo, è cotto e cremoso, sembra un burro quando si mangia, tutte cose che proprio non conoscevo. Beh, poi c'è la ciliegia moretta di Vignola, quella è molto famosa, siamo nel modenese, dalla fine 800, chiamata anche ciliegia mora, ed è veramente squisita. La pesca tardiva di Magisano, che viene dalla Calabria, in particolare da Catanzaro, è coltivata a 750 metri e le piante sono riprodotte da seme, è tonda, piccola, pasta bianca, il profumo intenso. E il peperone di Voghera, che nasce lungo il Po, fra le province di Pavia e Alessandra, con la forma cubica e quattro coste. In pratica tutti questi ortaggi e molto altri rischiano di sparire perché sono più difficili da coltivare. Chiaramente diciamo che quelli più comuni, le varietà che più conosciamo, richiedono meno lavoro, e invece queste varietà richiedono molto più lavoro e anche costi più alti. Di conseguenza è anche più difficile proporli al mercato. Bisogna essere appassionati o apprezzare questo tipo di ortaggi e di frutta perché si tirano fuori più soldi, diciamo, si spende di più, però insomma sicuramente ne vale la pena, e quindi dobbiamo cercare di mantenere viva questa tradizione, che è quella del cibo che noi italiani abbiamo e che a volte insomma piccole produzioni costano di più, ma vale la pena. Cito anche la zucca di Piozzo e il cavolfiore di Moncalieri.

0: I Duran Duran con Save a Prayer per salutarci qui su Radio Monte Carlo. Io sono Stefano Gallarini, l'appuntamento con me è per sabato prossimo alle 7 del mattino, quindi per il prossimo weekend. Grazie a Giulio Corbelli che è stato in regia, grazie per aver suonato il mio violino stampato in 3D. Tra pochissimo Erina Martelli, che è proprio qua nei nostri studi oggi, dopo essere stata nel Glass Box ieri a Milano e che magari avete anche incontrata, perché no, una foto con lei molto volentieri, tra poco vi accompagnerà, ma prima ci sono le notizie. A sabato, ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Massiccio attacco di droni ucraini su Mosca nell'ultimo giorno di elezioni in Russia per il rinnovo della Duma. 2 morti, 400 persone evacuate, colpita una raffineria nella regione della capitale. Allarme antiaereo anche a Kiev, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi. Gli attacchi degli Houthi in Arabia spingono gli Stati Uniti a diramare un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientra in anticipo dalla residenza di Camp David, possibile una nuova escalation militare. Il presidente americano intanto annuncia una forza ad hoc per guidare l'intelligenza artificiale. Germania di nuovo al voto dopo il successo di AfD in Sassonia a inizio mese. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino. Nuovo test per la CDU e per il cancelliere Merz, sempre più in calo di popolarità. In caso di sconfitta potrebbe essere costretto a lasciare. L'ombra dell'istigazione online sul caso della docente accoltellata da uno studente di 13 anni venerdì a Roma potrebbe essere stato arruolato in rete da gruppi suprematisti. Spunta un video dove il ragazzino si prepara in bagno prima di compiere l'aggressione. Si cercano le 5 persone che seguivano la diretta sui social. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori indagini per chiarire circostanze ancora poco chiare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 fra Roma e Inter. Giallorossi nerazzurri in testa insieme alla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como. Alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
8: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Monte Carlo. Weekend.

Radio Monte Carlo, il primo album della mia vita che ho comprato è stato Thriller di Michael Jackson e poi non ho più potuto fermarmi che ho dovuto comprare tutto quello che era arrivato anche prima, compreso Off the Wall, album capolavoro del 79 che conteneva questa Rock With You appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo nella nostra domenica. Buongiorno, buon tutto, alle 10 e 7 minuti abbiamo 3 ore da passare insieme, siamo stati fin qui con Stefano Gallarini, io sono Erina Martelli, rimane il nostro Giulio Corbelli in regia, abbiamo tante cose di cui chiacchierare, libri, curiosità dal mondo dello spettacolo, società, sport naturalmente perché c'è la MotoGP, chiacchiere che arrivano dal mondo del tennis e naturalmente anche il calcio. C'è poi la nostra grande musica con canzoni che ti acchiappano al primo ascolto. Io devo dire che Tommaso Paradiso ci è sempre riuscito, già con i The Giornalisti e poi con il suo repertorio, inclusa questa canzone, anche questa acchiappa.

Questo è il successone di Eyo, Down on My Knees su Radio Monte Carlo alle 10 quasi 15 minuti. Quante persone hanno preso un aereo quest'estate per le vacanze? Quante chiacchiere si sono fatte dopo con gli amici? Ma com'era questo volo? Ma come funziona questa compagnia aerea? Quanti ritardi ci sono stati? Ma era tutto pulito? Com'era il cibo? Di questo spesso si parla quando si tratta di una compagnia aerea e giustamente c'è un premio di Skytrax che è assegnato dagli stessi viaggiatori. Sono tantissimi, sono sottoposti a un sondaggio e da lì si stila una classifica delle migliori compagnie aeree al mondo. Allora, la Singapore Airlines vince per il 2026, sesto trionfo in 25 anni di storia del premio, e spodesta la Qatar Airways, che è scesa in seconda posizione dopo aver dominato per 9 edizioni negli ultimi 15 anni. Comunque, sono quasi tutte compagnie asiatiche, ve lo dico subito. Allora, dicevamo Singapore Airlines e Qatar Airways, poi arriva la Cathay Pacific Airways, All Nippon Airways, la Turkish Airlines, che è la prima in Europa, poi Emirates, Air France, Hainan Airlines. Sono molto contenta di leggerlo perché sto per prenderla il mese prossimo, Japan Airlines e Korean Air. Per quanto riguarda la migliore classe economy, abbiamo sempre la Singapore Airlines, premiata anche per il miglior servizio di ristorazione a bordo in economica. Migliore business class la Qatar Airways, soprattutto per il wifi a bordo che pare funzioni benissimo. Migliore prima classe Air France, miglior premium economy EVA Air, compagnia taiwanese se non sbaglio. Poi cabina più pulita vince Starlux Airlines, altro vettore taiwanese emergente. E poi ci sono le migliori compagnie low cost al mondo. Abbiamo AirAsia la prima, poi Scoot, Vueling, Eurowings e Iberia Express. Devo dire che il premio sulla cabina più pulita mi fa particolarmente piacere, specie quando il volo è in ritardo e fanno in fretta le pulizie. Ogni volta mi chiedo, ma avranno davvero pulito bene?

0: the clock su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 8 verso Milano, l'entrata di Castellanza è chiusa al traffico fino alle 20 di oggi per lavori in direzione appunto di Milano. L'entrata consigliata è quella di Legnano. Prudenza e buon viaggio.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
4: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta. Un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Mario Pionde torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
11: Meraviglia di pubblico, grazie!
10: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa

sì, Stevie Wonder, All I Do su Radio Monte Carlo alle 10.29 di questa domenica. Frequentate un po' i social o Generazione Z e ascoltate o leggete questa espressione, mio padre, tipo qualcuno fa una cosa particolarmente carina, efficace e subito viene commentata con mio padre. A me l'hanno raccontato alcuni colleghi Gen Z qualche tempo fa e quindi leggo con grande divertimento dal post quello che stanno facendo al povero Simone Giannelli. Ora, Simone Giannelli è il capitano della nostra squadra di pallavolo che questa sera sarà in campo a Torino contro la Danimarca e due compagni di squadra hanno deciso di cucinargli un bello scherzetto. Parliamo di Daniele Lavia e di Yuri Romanò che hanno fatto un appello via social dicendo: ragazzi, fate così. A ogni partita voi dovete far vedere sugli spalti dei cartelli che in qualche modo ricordino il tema mio padre a Simone Giannelli. Perché puntano su Simone Giannelli? Intanto perché loro glielo dicono quando Giannelli fa una giocata particolarmente buona e poi perché Giannelli è uno che i social li frequenta pochissimo, mentre appunto Lavia e Romanò li frequentano tantissimo e quindi si divertono tanto.

le sue spalle. Poi, come ben sapete, il volley sugli spalti è una festa, cioè ci si diverte molto, niente a che fare con il calcio. E quindi si continuano a vedere tutti questi cartelli dove Simone Giannelli diventa padre, figlio, zio, cugino, madre, nonna, tutto l'albero genealogico. Ci sono in palio le magliette firmate degli stessi Yuri Romanò e Daniele Lavia. È stato intervistato poi Giannelli e lui ha detto: ma mi sembra che la cosa ci stia un po' sfuggendo di mano, non capisco, vedo milioni di cartelli in cui sono il padre e la madre di tutti, però insomma è una cosa carina e se la gente si diverte, ha detto Simone Giannelli.

was a man enough, Tony Braxton su Radio Monte Carlo alle 10.38. In settimana è uscito il sondaggio della Fondazione per la Sostenibilità Digitale in cui si è parlato di come noi italiani ci arrangiamo con la mobilità, le nuove tecnologie, e ne ha scritto anche Formula Passion. Il 32% degli italiani usa un'app per farsi indicare la strada più rapida in automobile, fin lì ci siamo, ma ci sono app per tutto: car sharing, bike sharing, carpooling, calcolo delle emissioni, ma soltanto il 4% degli italiani le usa. 4 italiani su 10 sanno cos'è il carpooling, il 64% ha sentito parlare del car sharing. Ne abbiamo sentito parlare, sappiamo di cosa si tratta, ma non li utilizziamo. Tra i 65 e i 75 anni, udite udite, il navigatore lo accende soltanto il 7%.

0: Radio Monte Carlo è una canzone ma anche una promessa che ha fatto a se stesso, evidentemente. Forever Young, lui era Rod Stewart.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Le turbine eoliche causano centinaia di migliaia di morti tra gli uccelli ogni anno a causa del motion smear, che è l'effetto visivo che rende invisibili le pale chiare in rapida rotazione. Una soluzione semplice ed efficace arriva dall'isola norvegese di Smola: dipingere di nero una delle tre pale di ogni turbina. Questo accorgimento aumenta il contrasto visivo contro il cielo e interrompe la sfocatura, permettendo agli uccelli di avvistare l'ostacolo in tempo per evitare l'impatto. I test hanno registrato un crollo della mortalità del 70%, spingendo all'avvio di progetti pilota anche in Spagna, Stati Uniti e Paesi Bassi.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
7: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
8: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
9: Prossimamente live, in concerto.
10: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
9: Infoline, bluenotemilano.com.
11: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

Star, un successo dell'87, questa canzone noi appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 10.50. Anche voi avete letto o ascoltato con sbalordimento queste notizie in cui si parla di estinzione causata dall'intelligenza artificiale? Cioè, se ne è parlato come di una cosa che tutto sommato dovremmo prendere in considerazione tra le possibilità future. E il New York Times ha scritto un articolo a proposito di che cosa si può fare per evitare, questo simpatico accadimento futuro. Creare il kill switch, un meccanismo capace di spegnere rapidamente un modello di intelligenza artificiale diventato pericoloso, ne ha scritto Ask News. Per esempio, a Washington c'è il democratico Ted Lieu che ha firmato l'AI Kill Switch Act, che obbligherebbe gli sviluppatori dei sistemi più potenti a mantenere la capacità tecnica di rallentarli, sospenderli o magari spegnerli, e poi il Dipartimento per la Sicurezza Interna potrebbe ordinare l'intervento. Lui dice una cosa giusta, cioè devono essere sempre gli esseri umani a controllare l'intelligenza artificiale e non il contrario, però non è così facile, perché il problema è capire dove collocare materialmente quell'interruttore. Non esiste una spina da staccare come possiamo immaginarla. I sistemi più avanzati possono funzionare contemporaneamente su migliaia di processori distribuiti tra diversi server e data center anche in regioni differenti. Un sistema di spegnimento centralizzato potrebbe trasformarsi in una vulnerabilità. E poi c'è lo scenario più estremo, cioè un'intelligenza artificiale sufficientemente avanzata potrebbe tentare di neutralizzare il meccanismo costruito per fermarla. Avete presente tutti i film di fantascienza che abbiamo visto fino ad oggi? Ecco, tutto questo potrebbe diventare realtà, quindi ci vorrebbe un sistema capace in qualche modo aggirare l'intelligenza artificiale che si difende da sola, agire anche se il sistema da spegnere non si trova più in un solo posto, ed evidentemente evitare che ci siano hacker che ci mettano le mani. Non una cosa tanto facile. Intanto cominciamo a dire grazie e prego all'intelligenza artificiale.

0: Una versione molto soft di Extreme, pezzo del 90, questo Modern Words su Radio Monte Carlo. Arrivano i consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili sulla regione di Mosca. Due morti. Colpita una raffineria. Nella notte è stato diramato un allarme aereo anche a Kiev. Cinque persone ferite in un raid russo su Dnipro. Resta ricoverato in neuropsichiatria il 13enne che venerdì ha accoltellato una docente di una scuola media a Roma. Secondo quanto ricostruito, il disagio del ragazzo era già emerso da tempo. La stessa vittima lo scorso anno aveva convocato la famiglia. Per lui si prospetta un periodo in comunità. A Milano la kermesse del Movimento 5 Stelle, Nova. Ieri il leader pentastellato Conte ha ribadito la sua guerra al riarmo. Dobbiamo costruire percorsi di pace. Oggi invece la manifestazione della Lega a Pontida, attesa per l'intervento di Salvini, che ieri ha richiamato il partito all'unità. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg, Pomerania e a Berlino. Voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Calcio, quinta giornata di Serie A. Spettacolo all'Olimpico, 2-2 tra Roma e Inter, raggiunte in testa dalla Lazio, vincente 2-0 a Venezia. Oggi alle 12:30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como. Alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera il Milan contro il Lecce. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
13: Più Coop Voce,

Tabù su Radio Monte Carlo, le 11:06 minuti, siete con me, io sono Erina Martelli. In questa domenica sto dando un'occhiata alla classifica dei libri più venduti della settimana, la prendo dalla lettura del Corriere della Sera e ci sono le nuove entrate che sono interessanti, perché è una nuova entrata, ma direttamente al primo posto il nuovo di Francesco Costa. L'abbiamo intervistato più volte qui a Radio Monte Carlo, un grande Francesco Costa del Post. Il libro si intitola Come se ne esce e, come potete immaginare, parla dell'America che ci si immagina dopo Trump. Poi un'altra nuova entrata interessantissima alla posizione numero 5 è di Frida McFadden, che vende un sacco di libri. Questo nuovo si intitola Cara Debbie. Sapete che Frida McFadden è una neurochirurga che scrive anche thriller. In questo caso la Cara Debbie sarebbe una titolare di una rubrica di un giornale che dà consigli alle donne sposate, che poi deve fare i conti anche col suo stesso matrimonio. Altra nuova entrata, La scala di seta di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, e alla posizione numero 8 Il Zara di Nilo Bridermann, ma ne parleremo più tardi nel segnalibro, e alla 7 Punizione, Pearls and Blood di Charlotte Rose, che è uno di quei romance, di quei bad romance molto cupi e molto sensuali. La nostra musica con Gaia e Bossa Nostra.

È un altro dei tanti artisti che non ha tutto il successo che merita, Jamie Cullum, con questa voce meravigliosa, la sua versione di Everlasting Love su Radio Monte Carlo alle 11.14. Allora, oggi ci sono altri incontri di Coppa Davis, ci sono stati dei risultati davvero a sorpresa, fuori la Francia e fuori gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non avevano però Ben Shelton, però sono stati battuti dalla Repubblica Ceca. Lo ricordiamo che la Final Eight, cioè la finale tra le più forti 8 squadre che si disputeranno la Coppa Davis, sarà dal 24 al 29 novembre a Bologna. L'Italia è automaticamente qualificata, non perché sia campionessa uscente, ma perché siamo il paese ospitante. Dunque, abbiamo dentro Canada, Austria, Corea del Sud e appunto Repubblica Ceca, e ci sono degli incontri che si devono concludere oggi. Gran Bretagna, Ecuador, Cile, Spagna. La Spagna credo sia avanti di 2 con Hodar, non c'è Alcaraz, e Germania contro Croazia. Per quanto riguarda la Germania, Alexander Zverev c'è, non si tira mai indietro quando si tratta di disputare la Coppa Davis, e c'è uno che se ne intende di tennis come Patrick Muratoglu, che ha detto che la rivalità con Zverev per quanto riguarda Sinner potrebbe spesso cambiare, perché Zverev adesso con questi grandi successi a Parigi e a New York adesso ha tutto un altro tipo di sicurezza. Insomma, lo vedremo.

0: Michael Bolton, Can I Touch You There su Radio Monte Carlo. Ho cose importanti da dirvi, perché Filorga ha contribuito a riscrivere il concetto di skin care, non più contrastare i segni del tempo, ma aiutare la pelle a mantenersi compatta, elastica e luminosa. E questa è la filosofia di Filorga Pro Collagen Micro Growth Factor. Il siero ultra liftante aiuta a stimolare la produzione di collagene con un rapido effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire i contorni del viso, mentre il siero occhi regala allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Una routine pro age completa da mattino a sera. Scoprite di più su filorga.it.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo a Cutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
15: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Swing Autista, Waiting Game su Radio Monte Carlo. So che abbiamo in arrivo il segnalibro, ma c'è un gran libro che vorrei consigliarvi prima. Si intitola Vite leggendarie, i grandi protagonisti della storia greca, scritto da Giorgio Ieranò, che è docente di letteratura greca all'Università di Trento. Se amate la storia non potete perdervi questo libro, perché dopo averci raccontato gli dei e gli eroi del mito, Ieranò questa volta ci porta tra uomini e donne realmente esistiti. Però le loro vite sono così avventurose e sorprendenti da sembrare anche loro personaggi leggendari. C'è Solone, poeta, legislatore e viaggiatore che in Egitto ascolta dai sacerdoti la storia di Atlantide. C'è Pericle, il volto della grandezza di Atene sospeso tra gli ideali della democrazia e la durezza dell'imperialismo ateniese. E poi Temistocle, grande protagonista della vittoria contro i persiani, che dalla gloria finirà in esilio. E poi donne straordinarie come Aspasia e Delpinice, capace di far sentire la propria voce in un mondo dominato dagli uomini. Socrate, Alcibiade, Alessandro Magno. Insomma, il libro è davvero molto bello, cattura. E uno degli aspetti ancora più interessanti di questo testo è che si possono scoprire, dietro i nomi studiati a scuola, delle persone vere, con ambizioni, passioni, amore, paure, errori, sconfitte. Ed è forse per questo che dopo più di 2000 anni continuiamo ancora a raccontarne le vite, ad andare al cinema, a vedere l'Odissea. Insomma, queste storie ci appassionano, giustamente. Vi ricordo ancora il titolo di questo libro, edito da Sonzogno, Vite leggendarie, i grandi protagonisti della storia greca, scritto da Giorgio Ieranò. Ancora la nostra musica con la nuova di James Blunt, si intitola Tastiest Like Summer.

Di zucchero su Radio Monte Carlo alle 11:36. Sto leggendo Da Dire, l'articolo sull'uomo più istruito del mondo. Adesso avremo tutti una crisi. Allora, intanto lui è un neozelandese di 31 anni, si chiama Jamie Beaton ed è laureato a Harvard. Si è laureato nel 2016 all'Università Harvard con un master in matematica. Poi ha ottenuto un MBA a Stanford, una laurea in giurisprudenza a Yale, un dottorato a Oxford e una serie di master ottenuti qua e là, Pennsylvania, Stanford, Princeton, Cornell, Dartmouth, il King's College di Londra e l'Università Tsinghua di Pechino. Attualmente sta completando un master in scienza dei dati alla Brown University e segue un corso di giornalismo alla Columbia. Parallelamente agli studi, lui ha fondato una società di consulenza per la missione alle università statunitensi, evidentemente un argomento che conosce molto bene, che lo ha reso ricco. Cioè, questa società lo ha reso ricco e lui continua a studiare semplicemente per il piacere di farlo. A 31 anni, mamma mia. Ora ci sono i Connells.

0: 5 su Radio Monte Carlo nella nostra domenica alle 11.40. Sapete che la censura di tanto in tanto colpisce anche la musica? L'ha fatto in una canzone del 1975 che sembrava una normale canzone d'amore, ma aveva un doppio senso sensuale abbastanza evidente. Peraltro nella versione originale c'erano anche un sacco di gemiti che poi però il produttore ha voluto togliere. Ed è una canzone comunque molto festosa e piena di gioia per quanto sensuale, e siamo per ascoltarla tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica, le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Rosaria Renna. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.

È proprio questa la canzone con doppio senso, sensuale e censurata per quanto riguarda i gemiti che erano nella versione originale. That's the way I like it, KC and the Sunshine Band su Radio Monte Carlo. La cucina italiana ha scritto un articolo in cui si parla della fila al supermercato, questo annoso problema. C'è un modo per trovare la fila più breve? Allora, c'è una teoria matematica che si occupa proprio di questo. La statistica dice che più file ci sono, più è facile imboccare quella più lenta. Il motivo è che le file sono sempre diverse e ci sono tante variabili da tenere in considerazione: il carrello più pieno, la lentezza nel pagare, magari il cassiere che è stato spostato da un altro reparto ed è meno veloce degli altri. Se si sta in una fila con 5 persone e quella accanto ne ha 8, incredibilmente, secondo i calcoli del matematico Alexander Herzog, c'è il 20% di possibilità che quella accanto sia più veloce. Quindi non ci possiamo in alcun modo basare sul numero delle persone in fila. Non cambiate la fila, perché a quel punto non risolvereste assolutamente niente. La cosa abbastanza interessante è questa, è che la fila indiana, cioè la fila unica, dovrebbe essere la soluzione, perché questa permette appunto di distribuire tutti i clienti nelle varie casse, però non piace proprio ai clienti. Infatti non viene adottata in tantissimi supermercati per la resistenza dei clienti, nel senso che nella nostra mentalità stare tutti quanti in un'unica fila ci fa sembrare che l'attesa possa essere lunghissima. Non è così, ma è un gioco psicologico. E allora niente fila indiana per nessuno.

Alicia Keys, Doesn't Mean Anything, su Radio Monte Carlo alle 11.55. C'è Rivista 11 che ci racconta delle novità apportate alla nazionale di Zinedine Zidane. Non parlo di cose tecniche, ma per esempio della sfilata, proprio questa era che facevano i giocatori prima del raduno della nazionale al centro sportivo di Clairefontaine. Siccome sono tutti iper sponsorizzati da case di moda, alla fine veramente era una sfilata di moda quando arrivavano i giocatori al centro sportivo e tutte le TV li riprendevano, c'erano anche giornali di moda che scrivevano articoli su questa sfilata. Beh, Zinedine Zidane cambia musica, perché c'è un limite molto stretto ai giornalisti che possono accedere a questa sfilata, e non più gli sponsor personali dei giocatori, ma lo sponsor della nazionale, qui

0: Imagination, Music and Lights su Radio Monte Carlo. In arrivo le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti, colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa, quattro vittime nella capitale. Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation in Medio Oriente. Dopo gli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita, l'ambasciata americana a Gerusalemme ha diramato un'allerta ai concittadini in Israele. Trump è rientrato in anticipo a Washington dalla residenza di Camp David. Nuova tornata elettorale in Germania, due settimane dal trionfo di AfD in Sassonia. Oggi urne aperte per le regionali in Mecklenburg-Pomerania e a Berlino, voto cruciale per Merz e la CDU. In caso di debacle, il cancelliere potrebbe essere costretto a lasciare. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Sul caso indagano i carabinieri, la pistola era regolarmente detenuta. Lite in strada nella notte a Milano, un 25enne è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele con una ferita da taglio alla gola. Da una prima ricostruzione, il giovane marocchino aveva litigato con un altro uomo che lo avrebbe accoltellato al culmine della lite. È caccia all'aggressore. Calcio, dopo il pari tra Roma e Inter, la vittoria della Lazio a Venezia, si completa oggi il quadro della quinta giornata di Serie A con le ultime 5 partite. Si comincia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 la Juventus ospita l'Atalanta, chiude stasera Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: 6 minuti dopo mezzogiorno con Anita Baker, giving you the best that I got nella nostra domenica. Siete con me, io sono Erina Martelli e adesso...
1: Radio Monte Carlo, ogni fine settimana a mezzogiorno, ti invita alla lettura con Il Segnalibro.
0: Eccoci qui con un nuovo appuntamento per Il Segnalibro, per darvi al solito qualche suggerimento sui libri da leggere o da regalare. Il primo che vogliamo consigliarvi è Villa Coco, il nuovo romanzo del premio Pulitzer Andrew Sean Greer, pubblicato dalla Nave di Teseo. Siamo alla fine degli anni 90, tra le colline della Toscana, in una villa che sembra uscita da un sogno. E infatti Greer, già nelle prime pagine, descrive una piccola stazione ferroviaria toscana con un'aria così fiabesca che ti faceva pensare che scartandola avresti scoperto che era di cioccolato, così leggiamo. È questo il mondo in cui arriva Geoffrey, 21enne americano laureato in archivistica, deciso a lasciarsi alle spalle gli eccessi e la confusione degli anni universitari. Ha accettato un incarico apparentemente molto semplice, catalogare una misteriosa collezione d'arte custodita in una villa. Ma ad aspettarlo c'è la baronessa Elisabetta, che tutti chiamano Coco. Ha 92 anni, un gusto infallibile, un passato pieno di zone d'ombra e soprattutto un talento straordinario nel confondere realtà e invenzione. Attorno a lei si muovono artisti, servitori, personaggi eccentrici, fantasmi e segreti, e anche le opere d'arte che Geoffrey dovrebbe catalogare finiscono per sollevare più domande che risposte. Quello che doveva essere un lavoro ordinato e razionale diventa così un apprendistato alla vita. Geoffrey impara a guardare meglio le persone, a dubitare delle storie che gli vengono raccontate e persino di ciò che vede, ma soprattutto ricomincia ad amare. Villa Coco è una commedia elegante, ironica e malinconica, che gioca continuamente con il confine tra ciò che è autentico e ciò che inventiamo, perché qualche volta le storie che raccontiamo agli altri e quelle che raccontiamo a noi stessi finiscono per dire di noi una verità molto più profonda dei fatti. Ricordiamo dunque il titolo, Villa Coco di Andrew Sean Greer, pubblicato dalla Nave di Teseo. Torniamo tra pochissimo qui su Radio Monte Carlo con Il Segnalibro.

Radio Monte Carlo, la nostra musica e il secondo libro che vogliamo suggerirvi cambia completamente atmosfera rispetto al primo. Si intitola I Lazar, è pubblicato da Guanda e l'autore è Nelio Biederman, scrittore svizzero nato nel 2003. E basta l'inizio del romanzo per capire in che mondo stiamo entrando. Ai margini dell'oscuro bosco c'era ancora la neve del secolo defunto. Quel secolo defunto è il Novecento che sta per cominciare con tutta la sua violenza. Al centro del romanzo c'è una famiglia aristocratica ungherese, i Lazar appunto, che seguiamo per oltre mezzo secolo, dalla fine dell'impero austro-ungarico fino al 1957, attraversando due guerre mondiali, totalitarismi, rivoluzioni e persecuzioni. Ma la grande storia non rimane sullo sfondo, entra nelle stanze, nei matrimoni, negli amori e nei segreti di famiglia. Generazione dopo generazione si tramandano passioni proibite, colpe, traumi, silenzi. Il mondo intorno ai Lazar cambia irrimediabilmente e anche loro vengono travolti da perdite e sconfitte, eppure continuano ostinatamente a cercare l'amore. Ed è forse proprio questo contrasto a rendere affascinante il romanzo. Mentre imperi e certezze crollano, gli esseri umani continuano ad amare, desiderare, sbagliare, tradire, sperare. La cosa sorprendente è che Biederman ha appena 23 anni e parte di questa storia nasce dalle sue stesse radici familiari. La famiglia paterna proviene infatti dalla nobiltà ungherese e i suoi nonni si rifugiarono in Svizzera negli anni 50. Da quel passato lo scrittore ha tratto ispirazione per costruire però una vera opera di finzione. Una saga familiare cupa, romantica e a tratti quasi fiabesca che sta conquistando lettori ben oltre i confini della Svizzera e della Germania ed è destinata a uscire in più di 20 paesi. Il titolo, lo ripetiamo, è I Lazar, l'autore è Nelio Biederman ed è pubblicato in Italia da Guanda. Ed era questo l'ultimo consiglio del segnalibro qui su Radio Monte Carlo con la collaborazione di Antonella Cutolo.

0: La domenica di Radio Monte Carlo anche con If You Love Somebody, Set Them Free con Sting. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Bologna, c'è una coda di 5 km tra Imola e Castel San Pietro per traffico congestionato. L'entrata consigliata verso Bologna è quella di Castel San Pietro, l'uscita consigliata provenendo da Ancona è quella di Faenza. Prudenza e buon viaggio.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.

0: www.fileni.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato

settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.

La musica della domenica di Radio Monte Carlo con Pink Floyd. E ho un appello per voi, non è facile per me dirlo, ma eccoci qua. Come sapete, il nostro Max Parisi non ha ricominciato la stagione insieme a tutti noi colleghi. Anche se non lo ha mai fatto pesare in onda e nemmeno a noi qui in radio, dal maggio del 2024 Max sta combattendo contro un tumore al pancreas. Ha continuato a lavorare nonostante chemio, radioterapia, interventi chirurgici, siccome un tipo tostissimo, in ospedale ci è andato da solo. 2 mesi fa però i medici gli hanno comunicato che il male è avanzato e che in Italia non c'erano altre possibilità di cura. La notizia buona è che negli Stati Uniti è disponibile un nuovissimo trattamento a cui Max sarà sottoposto. Il costo di un ciclo di 30 giorni supera i $40,000. A questa cifra si aggiungono le spese per visite, esami, viaggi, alloggio, trasporti e gestione della documentazione sanitaria. Max è evidente

evidentemente cittadino italiano e non dispone di un'assicurazione sanitaria americana. Per questo è stata avviata la raccolta fondi Una nuova cura, una nuova possibilità per Max, con l'obiettivo di raccogliere $110,000. Questo nuovo farmaco potrebbe permettere a Max di guadagnare tempo, tempo da passare con sua moglie, le sue figlie, suo fratello, gli amici e tutte le persone che gli vogliono bene, nella speranza che nel frattempo la ricerca possa offrire soluzioni definitive contro il tumore al pancreas per lui e per tutti gli altri malati. Se volete contribuire con quello che potete, cercate su qualsiasi motore di ricerca Una nuova possibilità per Max, troverete il link di GoFundMe per la raccolta fondi appunto per Max Parisi. Grazie a nome di Max e della sua famiglia. Il ricordo

0: Sharky, la sua Good Heart su Radio Monte Carlo a mezzogiorno e 40. Sapete che la musica è piena di storie strane, cioè di rifiuti che poi hanno aperto altre strade. Per esempio è molto conosciuto il caso di Elodie, rifiutata a X Factor e ora la stella di prima grandezza che conosciamo. Un artista inglese aveva fatto da ragazzo il provino per diventare voce dei Brand New Heavies e l'hanno scartato senza pensarci troppo. Poi lui ha formato la sua band e ha avuto alla fine una carriera con un successo maggiore rispetto a quello appunto dei Brand New Heavies. Stiamo per ascoltarlo con una delle sue canzoni più belle tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Filippo Firli, ti aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Benvenuti a Beauty in the Air, la rubrica radiofonica dei Crema Beauty Days. Oggi con noi c'è Martina Monaco, responsabile scientifico di innovazione di Fondazione LGH. Martina, perché Fondazione LGH ha scelto di sostenere questa iniziativa?
7: Perché Fondazione LGH è un ente filantropico del gruppo A2A che sostiene l'innovazione e la competitività del settore cosmetico.
6: E perché allora venire a Crema dal 18 al 20 settembre?
7: Per scoprire un territorio straordinario e la Call for Project di Fondazione LGH che vuole finanziare con contributi fino a 50.000 euro progetti che vogliono innovare il futuro della filiera cosmetica.
6: Beautiful! Allora ci vediamo ai Crema Beauty Days dal 18 al 20 settembre a Crema.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
16: Mario Pionde torna nei teatri. Il tour che celebra il ventennale di carriera dal 1 novembre nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
17: Meraviglia di pubblico, grazie!
16: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!

Blue Your Mind di Jamiroquai su Radio Monte Carlo. Proprio JK è stato scartato al provino che avevano organizzato per trovare il cantante di Brand New Heavies e poi ha avuto maggior successo lui degli stessi Brand New Heavies. Così va la vita. A mezzogiorno e 49, quasi 50 minuti di questa domenica, faccio in tempo a raccontarvi un po' dell'Oktoberfest, festival della birra in Germania amatissimo dagli italiani. C'è un fine settimana che è chiamato proprio fine settimana degli italiani. Ci si attendono 150.000 connazionali, molti arrivano in camper e sostano insomma da quelle parti. Peraltro all'Oktoberfest a Monaco di Baviera ci sono anche carabinieri e polizia di Stato. Per il 22esimo anno consecutivo, in questo 2026, pattugliano l'Oktoberfest insieme alla polizia bavarese, perché sono ottimi interpreti evidentemente, ma conoscono anche le abitudini dei visitatori italiani e quindi possono disinnescare facilmente in compressioni e conflitti subito quando li vedono nascere. Nei weekend, con maggior afflusso italiano, ci sono anche vigili del fuoco altoatesini che lavorano nella centrale operativa di Monaco come interpreti nelle telefonate d'emergenza. Beh, una cosa curiosa che riguarda appunto l'Oktoberfest è che ci si può portare il pranzo da casa, non è come negli stabilimenti balneari italiani, nessuno dice niente. Ti puoi sedere e mangiare il tuo cibo anche se non l'hai comprato lì, l'importante però è che ti bevi la loro birra. È un'usanza che risale al 1812 e ancora oggi è in vigore, e nel 2025 gli addetti alla sicurezza hanno fermato 116.000 persone che si stavano allontanando con il boccale da un litro appunto per ricordo, ma questo è vietato.

0: Canzone spacca cuore di Antonello Venditti, ci si mette anche sax. Questo era Amici Mai su Radio Monte Carlo, l'ultima ascoltata con me, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Giulio Corbelli in regia. Arrivano le news di TGCOM 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Noi ci risentiamo sabato dalle 10. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Mattia Venini. Una tentata rapina finita nel sangue stanotte ad Alba, in provincia di Cuneo, dove un uomo, 35 anni, ha sorpreso i ladri nel cortile di casa e ha aperto il fuoco, uccidendo uno degli intrusi. Poi ha chiamato i soccorsi. Ora è indagato per omicidio. La vittima, un 25enne dell'Est Europa. Giallo sul caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì e ritrovate ieri a San Cataldo, Caltanissetta. Sono state rinvenute dalla protezione civile in un negozio, ora sequestrato, dove avrebbero trascorso la notte. La procura ha annunciato ulteriori indagini per chiarire circostanze ancora poco chiare. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale, la premier Meloni ha annunciato l'arrivo in CDM di un provvedimento per introdurre il numero massimo di stranieri per classe e il divieto del burka a scuola. Ci sarà anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi di inserimento di imparare l'italiano. Massiccio attacco ucraino in Russia nell'ultimo giorno di elezioni per il rinnovo della Duma. Lanciati nella notte 1600 droni e missili su 19 regioni, compresa quella di Mosca. Due morti. Colpita una raffineria. Raid russi invece su Kiev e Odessa. Quattro vittime nella capitale. Alta tensione in Medio Oriente. Stati Uniti in allarme per una nuova escalation. Il Dipartimento di Stato ha diramato un messaggio di allerta rilanciato dalle ambasciate in Israele, Arabia Saudita e altre sedi diplomatiche della regione. Trump è rientrato in anticipo a Washington da Camp David. MotoGP in Austria, la 15ª tappa del mondiale. Alle 14 la partenza con il leader del mondiale e vincitore della sprint Jorge Martin su Aprilia, che parte in pole position. Appena dietro la Ducati di Marquez e la KTM di Acosta. Il compagno di squadra Bezzecchi partirà dalla quarta posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Kissing a Fool, canzone di George Michael. Tra l'altro è già uscita da un paio di settimane questa notizia che riguarda The Fate Tour, il trailer del film concerto che è appena uscito, che ci permette di conoscere quale sarà la sua storia poi raccontata al cinema. Alcuni momenti clou della sua tournée del 1988, le riprese sono state realizzate al Palais Omnisport de Paris-Bercy e fino ad oggi erano rimaste inedite. Tra i materiali c'è poi anche un'intervista d'archivio a George Michael in cui spiega che cosa sia per lui Faith, film che uscirà in sala l'11 di dicembre, quindi stagione ricca anche per quello che riguarda i film biografici e dedicati alla musica. Come state? Spero bene, questa è una bella domenica, sono le 13:08, questa è Radio Monte Carlo e io sono Marco Porticelli. Con me oggi c'è Luca Oner in regia, salutiamo anche Marco Fullone che ha firmato la nostra bellissima playlist ed Erina Martelli che è stata con noi sino a qualche minuto fa. Insomma, oggi di cosa parliamo? Vi portiamo a Singapore, dove i nonni praticano praticamente una disciplina dei giovani che è il parkour, ma lo fanno per imparare a non farsi male quando cadono, una disciplina che si trasforma in una ginnastica preventiva a misura di terza età. C'è un piccolo paese che dovete sapere che usa le fotografie come arma contro lo spopolamento. La strategia è molto curiosa e quindi dopo vi raccontiamo un po' tutto e poi parleremo anche di un luogo dove vengono letteralmente inghiottite dal terreno le auto. Niente di spaventoso, è un parcheggio di ultima generazione, molto molto e iper tecnologico, che permette di parcheggiare in tutta sicurezza e soprattutto di risparmiare spazio. Insomma, tante belle cose da raccontarvi, come sempre tutte accompagnate dalla nostra grandissima musica. È la Langley che stiamo per sentire, che ha raggiunto Mariah Carey in cima a uno dei record più importanti della Billboard Hot 100, perché con questa canzone ha eguagliato proprio la grandissima artista Mariah Carey. E questa è Ella Langley.

Che ne sarà di noi? Questo era Gianluca Grignani, Radio Monte Carlo. Buona domenica, grazie per averci scelto, soprattutto buon pranzo. Non abbiamo certo dimenticato anche la pagina sportiva, perché c'è la MotoGP a partire dalle 14. Ci spostiamo a Spielberg sul Red Bull Ring, di cui abbiamo già chiacchierato ieri, e delle difficoltà del circuito, ma soprattutto della bravura dei piloti che vengono messi alla prova usando delle strategie completamente diverse da Misano. Serie A, 12:30 cominciata a Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, 18 incontro di quest'oggi tra Juventus e Atalanta, e 20:45 Milan-Lecce. Insomma, una giornata veramente ricchissima anche per quello che riguarda lo sport, e noi vi daremo, come sempre, come accade ogni fine settimana, tutti gli aggiornamenti del caso. C'è la nostra grande musica, Never Never Gonna Give You Up, lei Lisa Stansfield.

0: Stadio Monte Carlo, abbiamo accennato anche alla Serie A qualche minuto fa, in corso Fiorentina-Napoli, al momento è terminato il primo tempo, il risultato parziale è Fiorentina 0, Napoli 1.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Benvenuto al superpilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
10: Febal Casa, Febal Casa.
9: Più info su febalcasa.com.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: E lei is my lady, la grandissima classe di Frank Sinatra su Radio Monte Carlo. Ci spostiamo a Singapore, dove, come vi anticipavo proprio inizio programma, le persone comprese tra i 50 e i 70 anni iniziano a praticare il parkour, questa disciplina sportiva acrobatica che è nata in Francia negli anni 90 e che consiste nel muoversi proprio nello spazio superando qualsiasi ostacolo urbano o naturale usando soltanto il proprio corpo. Le persone che decidono di farlo superata una certa età lo fanno per imparare a cadere senza farsi male e si trasforma così questo metodo in una ginnastica un po' preventiva. Il merito va a un collettivo che si chiama Movement Singapore e che è attivo dal 2018 e promuove corsi pensati appositamente per una fascia compresa proprio tra i 50 e i 70 anni. L'obiettivo è adattare le basi per combattere il naturale decadimento fisico. L'efficacia la si vede nei video che sono diventati ovviamente virali sui social, dove le allieve si cimentano con ostacoli urbani e camminate all'indietro. Le lezioni sono guidate da istruttori qualificati e sono un po' un mix di mobilità, potenziamento muscolare, allenamento della stabilità, e quindi invece di ignorare i pericoli della strada il programma trasforma proprio la città in una palestra a cielo aperto dove tenersi in forma e senza rischiare l'incolumità. Devo dire che Singapore è una città estremamente ordinata. Io ci sono stato un paio di volte e grossi ostacoli che mettono in pericolo quelle che sono le camminate tradizionali non ci sono, però gli scivoloni e le sbandate improvvise rappresentano una delle principali cause di lesioni gravi e fratture, soprattutto per chi supera una certa età, motivo per cui i corsi mostrano come attutire la discesa al suolo durante magari un imprevisto. Insomma, è una bella cosa per continuare a mantenersi in forma e magari anche un po' divertirsi. 13:30 minuti, Radio Monte Carlo, sentiamo anche Sinaspyro, questa è Material Lover.

Lady Antebellum con Need You Now su Radio Monte Carlo, grandissima musica. Sapete che c'è in occasione del 40° anniversario un'uscita molto particolare in digitale, la nuova deluxe edition di True Colors di Cyndi Lauper, canzone storica e storico secondo album di questa grandissima artista che ha vinto anche due Grammy. Dal 4 di dicembre l'album sarà disponibile anche in vinile, ormai un supporto molto richiesto che funziona tantissimo, un po' legato alla nostalgia, un po' legato anche ai suoni che offre il vinile. E quindi Cyndi Lauper, di cui abbiamo parlato, sentiamo uno dei suoi pezzi sicuramente più forti del 1984, Girls Just Want to Have Fun.

0: Grandissima Cyndi Lauper su Radio Monte Carlo. Tra poco parleremo invece di un piccolo paese che ha usato una strategia molto particolare e curiosa come arma contro lo spopolamento. Ci dobbiamo spostare di qualche chilometro perché andremo nel Queensland.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.

Misfit, loro sono i Curiosity Kill the Cat. Radio Monte Carlo a 10 minuti dalle 2 di questo pomeriggio di domenica. Andiamo nel Queensland, parte nord-orientale dell'Australia, dove c'è Blackall, che è questo centro poco vasto, perché conta poco meno di 1000 abitanti, in una zona rurale dove molte piccole comunità stanno perdendo la popolazione. Quindi parliamo di negozi e servizi che hanno deciso di non fare la solita pubblicità turistica fatta di panorami perfetti e di slogan. E allora che cosa hanno fatto? Hanno fotografato la gente del posto, quindi hanno fotografato i volti, gli animali, le famiglie, le attività quotidiane, e poi hanno trasformato quelle immagini in grandi cartelli e installazioni che hanno messo lungo le strade. Il progetto si chiama Better in Blackall ed è un'idea nata quando nel centro del paese cominciavano ad apparire sempre più negozi vuoti. Il risultato è che quelle fotografie sono diventate il nuovo volto di questo posto. Il progetto ha contribuito anche a rilanciare un festival annuale e a creare una nuova identità visiva del paese, la cosiddetta comunicazione visiva, che diventa estremamente importante. L'obiettivo è convincere gli stessi abitanti che il paese ha qualcosa da offrire e che vale la pena restare, tornare o addirittura aprire un'attività, anche perché poi ci sono degli incentivi. Durante una conferenza nazionale dedicata proprio alle reinvenzioni dei piccoli centri sono intervenuti 80 delegati, hanno visitato questo posto e altri 7 paesi della zona per capire come queste comunità stiano cercando di sopravvivere, e hanno ovviamente premiato l'idea e l'iniziativa, che pare stia portando degli ottimi risultati. Molto bene, e allora ritorniamo a noi, ritorniamo alla nostra grande musica qua su Radio Monte Carlo. Siamo pronti a regalarvi anche qualcosa di nuovo, come la prossima che arriva da Leon Bridges, la canzone si chiama Talk It Over.

0: Cosa resterà di questi anni 80? Canzone di Raff con cui chiudiamo la nostra prima ora. Adesso cinema e poi breaking news del TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
9: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Numero massimo di stranieri per classe e divieto di burka nelle scuole sono i principali contenuti di un provvedimento a breve in CDM annunciato da Giorgia Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Non esiste che a sentirsi in un angolo siano i bambini italiani, dice la Premier. Alta tensione in Medio Oriente, Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation. Diramato un messaggio di allerta rilanciato dalle ambasciate in Israele, Arabia Saudita e altri paesi nella regione. Trump rientra in anticipo a Washington da Camp David. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina, oltre 1600 ordigni lanciati da Kiev, ci sono due morti in Russia. A Mosca in fiamme una raffineria, distrutto un grande hub logistico. Zelensky: abbiamo usato anche missili balistici e da crociera. Raid russi su Kiev e Odessa con 5 vittime. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la pace sospende le rivalità, così Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: i disegni di Dio sono infinitamente più umani di quanto noi possiamo concepire, abbandoniamo le nostre vite distorte. Ad Alba nel Cuneese un 35enne spara e uccide un ladro nel cortile di casa. È accaduto nella notte, l'uomo ha sorpreso 4 o 5 persone nella sua proprietà e ha aperto il fuoco per poi chiamare i soccorsi. Ora è indagato per omicidio, la vittima un 25enne dell'est Europa. Calcio: dopo il 2-2 tra Roma e Inter e il 2-0 della Lazio in casa del Venezia, oggi si chiude la quinta giornata di Serie A. Alle 15 Parma-Genoa e Frosinone-Como, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

0: Lost di Michael Bublé per aprire la nostra seconda ora. Buona domenica e grazie per aver scelto Radio Monte Carlo. Io sono Marco Porticelli, con me c'è Luca Onere. Saremo insieme fino alle 4 di questo pomeriggio e andiamo orgogliosi di quello che fa il Made in Italy, perché è riconosciuto un po' in tutto il mondo. Anche alcune opere architettoniche straordinarie spiccano, come per esempio l'aeroporto di Kansai. Siamo in Giappone. Si tratta di questa opera d'arte firmata da Renzo Piano, che è entrata in operatività nel 1990 è inserito nel 2001 fra i 10 monumenti dell'ingegneria civile del millennio, a conferma di cosa sia questo scalo aeroportuale giapponese. Dopo 20 anni, un cantiere aperto per 8 anni e una spesa di 15-20 miliardi di dollari, questa che è la più costosa infrastruttura civile di tutti i tempi è stata finalmente conclusa ed è adesso un vero e proprio gioiello di cui anche l'Italia va orgogliosa. Se gli scali degli Emirati Arabi Uniti e forse i più trafficati al mondo, senza dubbio quello più impressionante resta proprio questo di Kansai, tenendo conto che sorge su un'isola molto piccola, che è lunga poco più di 4 km per una larghezza di circa 1,2 km. Ma si tratta di un'isola artificiale, visto che venne realizzata nel 1987 nella baia di Osaka, dopo aver utilizzato 430 milioni di metri cubi di rocce. Sotto questa c'è più di 1 milione di pali a sostenere un peso enorme che attraversa 20 metri di acqua, più altri 20 di fango che vanno poi ad ancorarsi a 40 metri di roccia, quindi un'opera veramente incredibile. Ma c'è un altro record di cui i giapponesi vanno fieri, che dal 1994 a oggi non si è mai smarrito un bagaglio. Questo è un dato veramente importante ed è un'eccezione che almeno riusciamo a vedere soltanto in alcuni posti, nonostante ci siano dei numeri importanti, perché sono 500 milioni di passeggeri per circa 55 milioni di valigie al seguito, e lì non è mai stato smarrito, come vi dicevo, un bagaglio. 14:08 minuti, Radio Monte Carlo, c'è Cesare Cremonini.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

I'll Be Waiting, lui è Lenny Kravitz. Non parleremo della sua forma fisica, ma vi racconteremo come lui è diventato, e forse l'avrete già sentita questa notizia perché sono un paio di giorni che circola sui siti, tra l'altro anche sul nostro sito radiomontecarlo.net, un pretesto in più per andarci a fare un giro e a vedere di che cosa si tratta. Lui è diventato un Ken, sì, fa parte della lunga lista di bambole dedicate ai personaggi famosi, presentata quindi questa nuova bambola da collezione che è dedicata proprio a Lenny Kravitz. La casa produttrice che l'ha realizzata ha reso immortale anche LeBron James. Il look di Lenny Kravitz è quello che lui indossa per il Blue Electric Light Tour, quindi in tutto e per tutto fedelissimo a quello che è il suo personaggio. I muscoli li ha ancora, per cui li hanno ridisegnati anche per questo, diciamo, pseudo giocattolo. Le 14:18, questa è Radio Monte Carlo.

0: Ha il sapore un po' degli anni 60 questo pezzo, anche se in realtà andiamo 20 anni dopo. O Lewis and the News su Radio Monte Carlo, questa era Stuck With You.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
5: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
4: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
6: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.

You Are, lui è Lionel Richie, che ha passato un periodo un po' difficile, ha avuto qualche problema di salute, durante un concerto si è sentito poco bene, è stato ricoverato, pare che adesso le cose vadano molto meglio, quindi siamo molto felici per Lionel Richie. Allora, abbiamo iniziato parlando di strutture veramente incredibili e di come il nome italiano possa essere importante a livello proprio internazionale per quello che riusciamo a realizzare attraverso i grandi nomi come quello di Renzo Piano all'estero. Ma adesso parliamo di un luogo che mi ha affascinato molto nel leggere questa notizia questa mattina, un luogo dove le auto vengono praticamente inghiottite dal terreno, parcheggiate da questi enormi robot in una immensa struttura sotterranea. Siamo nel Kuwait e siamo nella città di Al Jarrah, all'interno del grande complesso giudiziario di questa città, che detiene il record mondiale per avere il più grande parcheggio automatizzato mai realizzato, capacità che raggiunge ben 2314 posti auto. Il funzionamento è molto diverso da quello di un'auto rimessa tradizionale, perché l'automobilista entra in una cabina di consegna, spegne il motore e scende dal veicolo. Da quel momento il sistema prende il controllo, ci sono dei sensori laser, verificano le dimensioni dell'auto, controllano che non vi siano persone all'interno e avviano il processo di stoccaggio. Ci sono delle piattaforme mobili, degli ascensori industriali e dei carrelli automatizzati che trasportano quindi il veicolo verso uno spazio libero all'interno della struttura. In meno di 2 minuti, quindi è tutto molto rapido, avviene senza che nessun operatore tocchi l'auto il parcheggio proprio dell'auto. Il vantaggio principale è l'efficienza, e poi nei sistemi robotizzati nessuno entra nelle aree di stoccaggio, quindi il pericolo è ridotto al minimo. Di conseguenza è possibile aumentare quello che è il numero di veicoli ospitati a parità di superficie. Alcuni impianti riescono a ridurre l'occupazione del suolo, pensate, fino al 50%, e poiché nessuno accede alle aree dove sono custodite le vetture, si riducono drasticamente anche furti, atti vandalici e danni da manovra. Veramente una cosa incredibile. 14:31 minuti, Radio Monte Carlo, sentiamo Mr. Know It All, lui è Teddy Swim.

Invece tra Monti a Nord-Est era Elisa su Radio Monte Carlo. Allora, ci sono musicisti che comprano strumenti molto costosi, ma c'è anche chi riesce a realizzare strumenti con delle cose rudimentali o con delle cose trovate in soffitta. È un musicista e compositore svizzero che ha deciso di costruirsi degli strumenti da solo, e lo ha fatto attraverso cose che aveva trovato nelle cantine, nelle soffitte. Poi li suona e, partendo da questa tecnologia pseudo sofisticata, usa le valigie, gli oggetti personali e i materiali trovati appunto anche nei mercatini, dando una nuova vita a questi oggetti. Il risultato è una specie di orchestra personale fatta di oggetti che normalmente finirebbero magari da qualche parte dimenticati o addirittura buttati via. Un vecchio oggetto può diventare una parte meccanica. Ogni strumento porta con sé una storia, non è soltanto qualcosa che produce suono, ma qualcosa che prima aveva un'altra vita. Lui si chiama Juker, ha raccolto questi esperimenti e ha fatto addirittura un nuovo album. Tra l'altro ha avuto un discreto successo, e devo dire che la valigia, come cassa di risonanza quanto una batteria, suona davvero molto molto bene.

0: grande musica su Radio Monte Carlo, Man Eater, questi erano Danny Lowell and Joe Notes. Mi sono chiesto spesso a quanto può arrivare un oggetto da collezione come cifra, ma ci sono delle cose incredibili che raggiungono dei prezzi assurdi e ne parliamo tra pochissimo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Isabella Eleodori. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life

Stay on this road, se sono gli AHA su Radio Monte Carlo, le 14.50. Allora parliamo delle carte Pokémon. È disponibile una nuova espansione per il 30° anniversario, ma il punto è che per il mercato del collezionismo il marchio Pokémon oggi è semplicemente il prezzo di mercato altissimo, un fenomeno che ha delle dimensioni difficili da liquidare. Secondo un'analisi del Financial Times, perché qua siamo a livello di investimenti, il giro d'affari complessivo di queste carte si aggira oggi intorno ai 9 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti a fare da mercato trainante. Tutto nasce nel 1996 come gioco per bambini, che 30 anni dopo si comporta come un asset finanziario a tutti gli effetti, con la differenza che non produce dei dividendi. C'è anzitutto l'effetto nostalgia riservato a chi negli anni 90 scambiava le bustine nel cortile, la scarsità di materiale che regola anche il mercato dei vini, per esempio, o degli orologi vintage, e c'è il nuovo ruolo del web, che ha trasformato questo hobby in scambio globale. Un collezionista di nome Jordan Dune, è inglese, per esempio, ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla compravendita, arrivando a fondare una società che quest'anno potrebbe fatturare circa 4 milioni di sterline. Il 16 febbraio una casa d'aste molto famosa, che è la Goldin, ha battuto una Pikachu Illustrator con classificazione PSA 10, cioè l'unica al mondo ad aver ricevuto il grado massimo di conservazione, per 16.492.000 dollari. Pensate che quando leggevo la cifra questa mattina non ci credevo, ho dovuto rivederla e scriverla a lettere per riuscire a capire che si trattava di una cifra così importante. Allora, la nostra grande musica a questo punto su Radio Monte Carlo, sentiamo Potential da Somber.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo, i PhD, I Won't Let You Down. Chiudiamo la nostra seconda ora e adesso Breaking News del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Dalla festa di gioventù nazionale Meloni annuncia presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. E per i genitori degli alunni con problemi di inserimento, dice la Premier, in arrivo corsi di italiano obbligatori. Da Pontida Salvini annuncia domani il Consiglio federale della Lega per convocare un congresso straordinario a ottobre. Chiederò se ho ancora la fiducia e il consenso. Negli ultimi mesi ha preso forza un fronte interno che chiede un cambio al vertice del partito, parte la corsa alla successione. Massima allerta in Medio Oriente, gli Stati Uniti in allarme per una possibile nuova escalation. Trump rientra in anticipo a Washington da Camp David. L'Iran accusa la Casa Bianca avrebbe già deciso un nuovo attacco contro di noi. Nei raid su Mosca abbiamo usato anche missili balistici e da crociera, così Zelensky dopo gli ultimi attacchi. Oltre 1600 gli ordigni lanciati dagli ucraini. Nella capitale russa incendiata una raffineria e distrutto un grande hub logistico. La risposta arriva su Kiev e Odessa, 5 vittime. Ha aperto il fuoco nel cortile di casa sua ad Alba il 35enne che nella notte ha ucciso un rapinatore di 25 anni originario dell'Europa dell'Est. Stando a quanto ricostruito, un gruppo di 4-5 persone si sarebbe introdotto nella proprietà dell'uomo, ora è indagato per omicidio. Calcio per la quinta giornata di Serie A, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, ora al via Parma-Genoa e Frosinone-Como, poi alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: E se non caricano streaming?
7: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

FM, questi sono i Simply Red ad aprire la nostra terza ora. Siete su Radio Monte Carlo e quindi andiamo anche nel Principato di Monaco, perché in presenza del principe Alberto II e della principessa Charlène, la Fondation Prince Albert II di Monaco ha celebrato e festeggiato proprio questo weekend il 20° anniversario all'Opéra Garnier, dove si sono intrecciati eleganza e impegno. Un po' di nomi: Monica Bellucci, Richard Gere, invitati d'onore, a loro si sono aggiunti anche Isabelle Huppert, Hever Zigova, Catherine El Marlon, Aurélie Muller, con artisti in ambito musicale come Cristina Aguilera, Placido Domingo e le Sister Sledge, protagonisti tra l'altro di performance che hanno un po' scandito alcuni momenti di questa bella serata mondana. Tra i presenti spiccava anche Lady Monica Bacardi, appena rientrata dagli appuntamenti internazionali e dalla mostra del cinema di Venezia. Lei da tempo è parte integrante della vita scientifica e filantropica del Principato di Monaco, membro del dello sviluppo e del fundraising committee della Fondation Prince Albert II, ed è anche presidente dell'Association des Amis du Centre Scientifique de Monaco, attraverso cui sostiene la ricerca nei campi della biologia marina polare e medica e incoraggia i giovani ricercatori promuovendo quelle che sono le sinergie tra le istituzioni. In due decenni la Fondazione del Principe Alberto II ha sostenuto, pensate, 830 progetti in tutto il mondo e ha concentrato la propria azione sulla lotta al cambiamento climatico, sulla tutela della biodiversità e delle risorse idriche, con un'attenzione molto particolare al Mediterraneo, alle regioni polari e ai paesi meno sviluppati. Una serata che è stata arricchita anche da un menù da parte di uno chef stellato, Yannick Alenaud, e da un'asta condotta da Simone de Puy, che ha confermato la capacità grandissima da parte del Principato di trasformare notorietà e relazioni internazionali in un sostegno concreto a favore della salute del pianeta, a cui il Principato è sempre molto attento. 15:08 minuti, Radio Monte Carlo, c'è la nostra musica, Karol G e Bruno Mars, questa è la nuova e si intitola Still.

su Radio Monte Carlo. Tra l'altro Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald hanno svelato i primi dettagli del nuovo album intitolato Dreamers, almeno il titolo conosciamo. Sarà il decimo, il disco arriverà entro la fine di questo 2026 e il nuovo album darà anche il nome al tour che accompagnerà la band sui palchi europei, Dreamers Tour, che partirà il 3 giugno del prossimo anno dalla Svizzera, attraverserà 14 paesi per un totale di 24 città, quindi un altro bell'impegno. Una volta li chiamavamo giovanotti, ormai non sono più giovanotti, hanno qualche anno in più, ma sono sempre belli in forma e regaleranno questo bel momento a chi li ha amati negli anni d'oro, no? Perché comunque ritornano in grande splendore. Manca ovviamente uno dei componenti che ha deciso di prendere una strada come solista, che tra l'altro insomma sta dando i suoi buoni frutti. Radio Monte Carlo, le 15:16, la nostra grandissima musica, c'è Phil Collins e questa è Do

0: Grande musica di Radio Monte Carlo, Phil Collins. Un'occhiata anche agli appuntamenti sportivi. Si è conclusa la MotoGP a Spielberg, primo Acosta, secondo Martin, terzo Bezzecchi. Ma anche un'occhiata al calcio, la Serie A, 16 minuti di gioco per Frosinone Como, 1-0 al momento. Parma Genoa resta sullo 0-0. Ricordiamo anche il risultato finale di Fiorentina Napoli, 1-1.
1: Radio Monte Carlo ti porta la mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp!
13: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
16: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera. Dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
17: Meraviglia di pubblico, grazie!
16: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina! Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
20: Davvero!

Silly Love Songs con Paul McCartney and The Wings su Radio Monte Carlo. Parliamo di Olimpiadi e parliamo delle Olimpiadi di Brisbane del 2032. Il fiume, il Fitzroy, che si trova a Rockhampton nel Queensland australiano, è stato ufficialmente approvato come sede delle gare olimpiche di canottaggio e di canoa sprint per i giochi, ma c'è un piccolo problema. Un problema che ritengono trascurabile. Ci sono i coccodrilli d'acqua salata, non lo ritengo così trascurabile io personalmente. Problema principale sollevato dagli esperti non è questo, ma le preoccupazioni riguardano le condizioni del fiume, perché questo fiume è un corso d'acqua soggetto a maree, correnti e curve naturali che potrebbero creare problemi a quelle che sono le regolarità delle gare. Un'indagine tecnica indipendente ha comunque stabilito che il percorso può ospitare le competizioni. Il governo del Queensland ha quindi ottenuto il via libera e ora si passa alla fase di progettazione e costruzione di tutto l'impianto. La presenza dei coccodrilli, come dicevo qualche secondo fa, rimane. Il fiume però semplicemente verrà trasformato in un campo olimpico. Ci saranno delle misure di monitoraggio, di controllo per garantire intanto la sicurezza degli atleti, e anche se le fonti riportano che il dibattito riguarda soprattutto le correnti, quindi le condizioni del percorso e le infrastrutture. La presenza di circa 500 coccodrilli, perché questa è la quantità, è un elemento di sicurezza, ma non è il motivo per cui il progetto sarebbe stato bloccato inizialmente. ABC, Reuters e altre fonti hanno confermato il via libera, nonostante ci sia stata una petizione di 542 atleti, il CIO e World Rowing, che hanno dato il via libera a questo progetto definitivo. Per cui questa è la situazione. Gli atleti certo saranno monitorati e verrà monitorato ovviamente il fiume affinché non succeda assolutamente niente. Mancano ancora un po' di anni e effettivamente un po' di lavoro c'è dietro a questo progetto, e presto avremo notizie a riguardo. A novembre parte il tour nei teatri di Malika Ayane per portarla in giro per tutti i teatri italiani. Radio Monte Carlo è radio ufficiale e Malika sarà ospite di Rosaria Renna e Filippo Firli domani a mezzogiorno proprio qui.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo, i Tears for Fears di Head Over Heels.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Andiamo in Giappone, dove un team di ricerca ha creato un nuovo materiale plastico che in acqua salata si disintegra. Il materiale supramolecolare è in grado di disintegrarsi in acqua salata in circa 2-8 ore. Durante i test di laboratorio, quindi, si è visto che non sono vere le notizie che stanno circolando e che parlano di un dissolvimento in pochi minuti. A differenza della plastica tradizionale che si frammenta in microplastiche inquinanti, questo prototipo si scompone nei suoi monomeri ionici originali, che vengono poi completamente biodegradati dai batteri. Il materiale non è composto da amido di patata, non è già disponibile sul mercato sotto forma di sacchetti della spesa, ma si tratta di una tecnologia ancora in fase sperimentale di laboratorio.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile, dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale, per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
9: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
11: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
12: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
13: Prossimamente live, in concerto.
14: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
13: Infoline, bluenotemilano.com.
15: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.

Cranberries e Linger su Radio Monte Carlo. Parliamo di un argomento che spesso fa discutere. Il linguaggio di internet è diventato a tutti gli effetti parte del nostro vocabolario quotidiano. Parole che fino a pochi anni fa non esistevano o erano confinate a quelle che erano le chat dei videogiochi, ai social, adesso vengono usate normalmente anche al lavoro. C'è qualcuno che effettivamente ostenta, per esempio, non so, shoppare, acquistare degli oggetti virtuali nei videogiochi o fare acquisti compulsivi, spoilerare, quindi svelare la trama o il finale di un film. Capisco che l'abbreviazione sia comoda in certi casi, ma il fatto di questi inglesismi diventano forse anche un po' insopportabili a lungo andare. Bene, legata a questa c'è la notizia della Merriam-Webster, che è una delle più importanti case editrici americane specializzate in dizionari e opere linguistiche, che ha annunciato di aver aggiunto, pensate, 1400 nuove parole e definizioni al suo dizionario online, e qui ha incluso termini che spaziano dallo slang di internet al linguaggio degli appuntamenti, alla terminologia legata all'intelligenza artificiale che ormai non manca mai. E tra le nuove parole più chiacchierate c'è per esempio glow up, che è definita come un miglioramento notevole soprattutto dell'aspetto fisico di una persona o di qualcosa. Mentre le temperature iniziano poi a scendere, arriva anche cuffing season, che è entrato nel dizionario come espressione per identificare il periodo dell'anno in cui le persone che non hanno una relazione iniziano a cercare un partner romantico per una relazione di breve durata con cui trascorrere i mesi più freddi dell'anno. Anche la tecnologia cambia un po' il dizionario, perché sono stati aggiunti Vibe, Coding, AGI, che è l'abbreviazione di Artificial General Intelligence, ovvero intelligenza artificiale generale, e tante altre. Insomma, avremo di che sbizzarrirci nei prossimi mesi e anni quando questi termini entreranno anche nei vocabolari italiani, forse qualcuno già li usa. Radio Monte Carlo è la nostra grande musica e c'è Meraviglioso Errore. Lei è Gianna Nannini.

0: Che canzone meravigliosa per chiudere l'appuntamento di questo fine settimana. Erano Stevie Wonder e Dionne Warwick. È davvero tutto, grazie per averci seguito sino a qua, ma il nostro pomeriggio continua tra qualche minuto con Silvia Notargiacomo, che è rientrata alla base dopo la Milano Beauty Week. Io ringrazio anche Luca Onere in regia, Marco Fullone per la splendida programmazione e tutti voi. Vi do appuntamento al prossimo weekend, sempre sabato e domenica tra le 13 e le 16. E adesso Breaking News del TGcom 24 da Marco Porticelli. Una buona settimana. Ciao.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. Così Meloni dalla festa di gioventù nazionale. Poi aggiunge, per i genitori degli alunni con problemi di inserimento, in arrivo corsi di italiano obbligatori. L'Iran accusa: gli Stati Uniti avrebbero già deciso un nuovo attacco contro di noi. Se così fosse, risponderemo contro i paesi del Golfo. L'annuncio arriva mentre in Medio Oriente le forze americane sono in allarme per una possibile escalation. Trump rientra a Washington in anticipo. Zelensky rivendica: nei raid su Mosca abbiamo usato missili balistici e da crociera, oltre 1600 gli ordigni ucraini lanciati. Nella capitale russa in fiamme una raffineria, distrutto un grande hub logistico. La risposta arriva su Kiev e Odessa, 5 le vittime nei bombardamenti del Cremlino. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni di Dio sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Abbandoniamo le nostre vite distorte. Sparatoria nella notte ad alba. Un 35enne ha aperto il fuoco nel cortile di casa contro un gruppo di 4-5 persone entrate nella sua proprietà. Morto uno di loro, un 25enne dell'Est Europa. Il responsabile è ora indagato per omicidio. Il vicino di casa ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Calcio in Serie A, è finita 1-1 Fiorentina-Napoli, alle 18 Juventus-Atalanta, poi alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. MotoGP in Austria, vittoria per Pedro Acosta su KTM, lo spagnolo al primo trionfo in top class, secondo Jorge Martin, terzo Bezzecchi. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

82, Donald Fagen, New Frontier, qui su Radio Monte Carlo, 16:07 minuti. Buona domenica a tutti voi, ben trovati questo 20 settembre. Io sono Silvia Notar Giacomo, tornata da Milano questa mattina, neanche 24 ore sono stata, però è stata, come dire, un'esperienza bellissima, poche ore ma belle, per seguire la Beauty Week a Milano. Lo sapete, Radio Monte Carlo l'ha seguita insomma per tutta la settimana. Oggi si chiuderà, abbiamo ceduto il nostro Beauty Cube bellissimo in piazza Mercanti agli amici di X-Style, poi questa sera ci sarà la serata conclusiva. È stata un'esperienza bellissima. Questa mattina ho lasciato una Milano piena di sole, con delle temperature veramente molto molto tranquille, godibili, erano anche insomma le 8 di mattina, quindi insomma ci sta, e sono tornata a Roma pronta per venire in diretta qui dagli studi di Roma di Radio Monte Carlo. Ovviamente temperature un po' diverse, perché all'ora di pranzo su per giù insomma si sfioravano i 38 gradi, quindi due città molto diverse in questo momento. Detto questo, ritrovo Luca Onere in regia a Milano, Masino mi assiste qui alla parte tecnica negli studi di Roma, Claudia De Rio invece in redazione, Marco Fullone per la bellissima musica. Saluto Marco Porticelli, che tornerà la prossima il prossimo fine settimana, sabato prossimo, ovviamente sempre dalle 13 qui su Radio Monte Carlo. Noi saremo insieme fino alle 19 anche quest'oggi, ovviamente con tanta musica. Saluto tutti voi che siete in giro, magari in questo fine settimana ve la state godendo, o anche magari state in relax, tranquilli, a casa state lavorando, perché appartenete al popolo dei lavoratori del weekend. E allora la nostra musica con Olivia Dean, questa è Baby Steps. Buona domenica a voi.

Paloma Faith, Cry Baby, dal 2017 su Radio Monte Carlo, 16:15 minuti. Allora, buona domenica a tutti voi. C'è un artista che amiamo tantissimo, che ci ha fatto emozionare da sempre, ci farà ancora tanto emozionare. Mi sto riferendo a Mariah Carey, che ci ha fatto emozionare anche quando ha preso parte alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali. Ecco, attenzione, perché è stata spodestata di un record importantissimo, quello del maggior numero di settimane in prima posizione nella Billboard Hot 100 con la sua All I Want For Christmas Is You, 22 settimane di permanenza, perché c'è Ella Langley, che è questa artista giovanissima, amatissima, americana, che canta Choose in Texas, che l'ha eguagliata 22 settimane. Se la prossima settimana sarà ancora in prima posizione, batterà questo record di Mariah Carey e sarà lei, insomma, a detenerlo. E va bene, intanto noi ce l'ascoltiamo, torniamo nel 1993, ci ascoltiamo ovviamente la voce straordinaria di Mariah Carey. Questa è Dream Lover qui su Radio Monte Carlo.

0: Dal 93 Mariah Carey, Dream Lover, qui su Radio Monte Carlo. E allora, a proposito di grandi artisti, ce n'è stato uno davvero un illuminato per la musica italiana, un vero cantore di emozioni, e con la sua musica tra pochissimo torniamo a fine anni 70. State con noi.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.fileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
0: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300, valore futuro garantito €20.679, importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.

ricordarci un po' che l'amore alla fine è bellissimo anche quando non lo si prende troppo sul serio, no? Questo è il messaggio di questa canzone bellissima che abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Allora amici, 16:29, ancora ben trovati in mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo. Tanti messaggi al 342 41 41 762, ci state un po' raccontando questa domenica con i vostri messaggi, con le vostre foto. Saluto Paola da Torino che sta facendo una cosa che io non amo particolarmente fare, come immagino molti, ovvero sta stirando, e per molti in realtà poi è un'attività molto rilassante, per me invece no, quindi evito di farla. Stendo bene, faccio parte di quella categoria, no? Che stende bene i panni in modo tale da stirarli il meno possibile, poi quando arrivano le camicie, cose insomma per cui è necessario stirare, e lì vabbè mi ci metto. Saluto anche un'altra amica che invece sta, alla quale stiamo facendo compagnia anche in questa domenica, dice: mentre preparo i pranzi per tutti per tutta la settimana, e ha fatto dei barattolini tutti belli sigillati, chiusi, messi in frigorifero, pronti per essere consumati in settimana dalla sua famiglia. Mi ricordi il periodo in cui preparavo gli omogenizzati per mio figlio, passata quella fase perché è stata molto impegnativa, però anche molto divertente, posso dirlo assolutamente. E allora buona domenica a tutti voi con la grande musica di Radio Monte Carlo. Per voi c'è Lizzo, questa è About Time Time, state con noi.

You Rock My World, Michael Jackson, su Radio Monte Carlo, 16:38 minuti. Oh, che bello, non sono la sola a far parte del club di quelli che stendono bene nella speranza di stirare il meno possibile. E allora al 342-4141-762, vari messaggi. C'è Sabrina che dice: io come te, Silvia, non amo stirare, quindi provo a stendere bene, poi arrivano le camicie, lì più purtroppo mi attrezzo. Non siamo sole, c'è anche Cristiano che stende bene, anche lui ci prova, e poi però le sue camicie dice: me le stiro ogni mattina per andare al lavoro, quindi quella che gli serve si mette lì e se la stira appunto proprio per potersela mettere, perché effettivamente la camicia poi va stirata, non si possono vedere le camicie spieghettate, no? Un po' brutto. Va bene, la nostra musica ad accompagnarvi anche con Rod Stewart.

0: Love Touch, Rod Stewart qui su Radio Monte Carlo. Allora, ci sono artisti, amici, che hanno fatto la storia della musica e anche alcuni club che hanno dato la possibilità ad artisti leggendari di muovere i primi passi. Allora, tra poco ce ne andiamo a New York, perché proprio nella Grande Mela potrebbe tornare un celebre club chiuso da un po' di tempo. State con noi, a tra poco.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Claudio Di Leo. Vi aspetto ogni weekend dalle 16 alle 19, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Dal 91 R.E.M. Losing My Religion su Radio Monte Carlo, 16:50, e allora da una band che ha dedicato anche qualche canzone alla grande mela New York, andiamo proprio a New York per parlare di un locale che insomma ha fatto muovere i primi passi a grandissime band poi diventate leggendarie, fondato nel 73 a Manhattan nell'East Village, sto parlando della CBGB, che praticamente è stato veramente un centro importantissimo per tantissimi artisti, ospitava musica country, bluegrass, blues, e poi però divenne a un certo punto l'epicentro mondiale, la culla del punk rock, della new wave americana, lanciando sul proprio palco band leggendarie come i Ramones, Patti Smith, i Talking Heads, i Blondie. Perché vi parlo di questo locale che poi tra l'altro chiuse nel 2006? Perché potrebbe tornare proprio a New York, in quanto i proprietari del marchio stanno cercando una nuova sede permanente per riportare in attività questo storico club che ha chiuso, sì, ma che è rimasto sempre un po' nei sogni di chi ama un certo tipo di musica. Allora, tra le possibilità di destinazione c'è anche il Queens, quindi adesso ancora non c'è una destinazione certa, stanno ancora alla ricerca di un locale adatto. Nel frattempo però il 26 settembre ci sarà un festival con questo nome e quindi speriamo che possa veramente riaprire presto.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo con Zucchero, Wonderful Life. Amici, tra pochissimo arriverà puntuale l'informazione con il TGCOM 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di Gioventù Nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione fondata e condivisibile, ma trovare una soluzione tecnica è molto difficile. Domenica di convention politiche anche per Lega e 5 Stelle. Da Pontida, Salvini spiazza i militanti. A ottobre congresso straordinario per sapere se ho ancora la fiducia del partito. I pentastellati invece votano sulle armi all'Ucraina. Il 91,7% della base è contraria. Conte no al riarmo. Trump preannuncia importanti novità sull'Iran. Le opzioni sono annientarli, lasciarli andare in rovina o raggiungere un accordo, dice a Fox News. In Medio Oriente, forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran, Washington ha già deciso di attaccarci. Bombardamento russo a Kramatorsk, un morto e un ferito. Intanto il Cremlino, nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte, massiccio raid ucraino in Russia, colpita Mosca, in fiamme una raffineria. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne che ad alba ha sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile, uccidendone uno. La vittima è un 25enne originario dell'est Europa. Il responsabile è indagato per omicidio. Calcio in Serie A è finita 1-1, Fiorentina-Napoli. Alle 18 Juventus-Atalanta, poi alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Pedro Acosta su KTM, secondo Jorge Martin, terzo Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico in direzione Milano. Per traffico congestionato sulla A4 un chilometro di incolonnamenti tra il raccordo con la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Torino. Sempre per traffico code a tratti sulla A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la A1 in direzione del capoluogo emiliano. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga rallentamenti per un incidente all'incrocio Briosco viaggiando verso Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

voce inconfondibile di Tina Turner, Way of the World, dal 91 su Radio Monte Carlo, 17:08 minuti. Buona domenica a tutti voi, ancora ben trovati amici in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo con voi fino alle 19. Allora, qualche settimana fa parlavamo di come la tecnologia stia cambiando il nostro modo di viaggiare, tra app che ci guidano sui set dei nostri film preferiti e itinerari magari creati sulle note dei grandi album della musica mondiale. Ecco, a questo proposito c'è una chicca sul web che dovete assolutamente segnarvi se siete dei grandi lettori, appassionati di lettura. Questo sito si chiama readingmaps.com. Immaginate praticamente un portale che prende i viaggi della letteratura, da, non so, Dracula oppure al grande Gatsby, ma ne potremmo citare veramente tantissimi perché i titoli sono veramente tantissimi, e li proietta su mappe geografiche reali e interattive. Noi apriamo praticamente il sito, scegliamo un libro, una storia, la mappa ci mostra l'itinerario preciso, passo dopo passo, tappa dopo passo, collegando praticamente i luoghi reali alle citazioni dell'opera, con tanto di copertine e manifesti, magari anche d'epoca, presi da archivi che sostanzialmente si trovano anche in internet. Però un'idea sicuramente molto molto bella per chi ama la lettura, una nuova modalità di viaggiare che magari volevamo, ecco, consigliarvi. State con noi, buona domenica.

Justin Timberlake su Radio Monte Carlo, 17:16 minuti. Amici, ancora ben trovati, buona domenica a tutti voi. Allora c'è Gaspare che al 342-4141-762 torna con un messaggio sul grande tema dello stirare o meno. Piace, non piace stirare, e a lui non piace stirare come a molti di noi, e dice: io ho risolto radicalmente il problema, non stiro e non indosso camicie, perché così insomma evito di stirare, perché mi seccano tutti quei bottoncini, specie ai polsi. Io so che per esempio per stirare bene una camicia bisogna iniziare proprio dai polsini, anzi prima il colletto, poi i polsini, poi tutto il resto. Così almeno mi ha insegnato la mia mamma e questo è il metodo che io uso. Al nostro Luca Onere non so se piaccia molto stirare, però lo fa, lo deve fare, così così mi dice, vabbè, però lo fa, stira. Effettivamente vieni sempre stirato, tutto preciso e puntuale, bravo. Va bene, state con noi, c'è Joyce Sims, Come Into My Life.

0: Dall'87 Joy Sims Coming to My Life qui su Radio Monte Carlo. Amici, come vi immaginate il mondo nel 2050? Spero un po' più roseo rispetto a quello che abbiamo attualmente. Comunque il New York Times ha fatto questa domanda dei bambini di 10 anni e le loro risposte sono veramente bellissime. Tra poco vi racconto. Collagene nella skincare, apportare o stimolare? Filorga risponde con la nuova linea Pro Collagen Micro Growth Factor che aiuta la pelle a stimolare la produzione di collagene ed elastina per mantenerla compatta, elastica e luminosa. Il prodotto star è il siero ultraliftante nella texture in gel ed effetto tensore. La crema liftante rassodante aiuta a ridefinire l'ovale, mentre il siero occhi ultraliftante dona allo sguardo un aspetto più aperto e riposato. Tre gesti per una nuova routine Pro Age. Scoprite di più su filorga.it.
1: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
11: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Un salto nel 90 con Anita Baker, Soul Inspiration, qui su Radio Monte Carlo, 17:28 minuti, pronti amici ad emozionarci. Allora, mi sono imbattuta in questo articolo del New York Times che ha chiesto a 20 bambini di 10 anni come sarà il mondo nel 2050. Allora, loro nel 2050 avranno poco più di 30 anni, 34 anni. Le risposte sono state veramente incredibili, bellissime, anche molto emozionanti. Per esempio ce n'è una che... Di una bambina, Paige, che dice, ha detto, penso che tutto sarà basato sui robot con intelligenza artificiale, e qui insomma non siamo

un po' più buone. Queste le risposte, alcune delle risposte di questi bambini. Insomma, la mia riflessione, e non so quale potrebbe essere la vostra, magari volete condividerla se vi va, al 342 41 41 762. Però se imparassimo di nuovo un po' tutti a guardare le cose con la meraviglia dei bambini, cosa molto difficile per gli adulti, il nostro presente forse sarebbe migliore e il domani magari un po' più sereno, chissà.

Il singolo di debutto della sua carriera solista, Sign of the Times, Harry Styles, su Radio Monte Carlo, che si sta prendendo tutta New York con la sua residency al Madison Square Garden. Sta andando benissimo con questi concerti, 30 concerti nella Grande Mela, e poi si appresta a diventare re di Roma per il 7-8 agosto al Circo Massimo. Ci regalerà questi due concerti la prossima estate, appunto nel 2027. Lo attendiamo, anche se attendiamo noi romani, mi metto in mezzo chiaramente essendo romana, di ogni tanto magari così incrociarlo per le strade del centro storico, visto che lui ama passeggiare per Roma quando si trova a Roma, dove è a casa, e poi fervono anche i preparativi per questo matrimonio con la sua Zoe Kravitz. E va bene, la nostra musica con un grande George Michael, questa è Miss Sarajevo.

0: Bellissima anche questa cover di George Michael dal 2000 di Miss Sarajevo, canzone meravigliosa del 95 dei Passengers, pseudonimo degli U2 con Brian Eno, e a un certo punto nella versione originale il grande Luciano Pavarotti che cantava. Che meraviglia! Buona domenica a tutti voi amici, state qui, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
10: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
11: Febal Casa, Febal Casa.
10: Più info su febalcasa.com.
12: Perché? Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

Leo Sayer, Heart Stop Beating in Time su Radio Monte Carlo, 17.50. Buona domenica a tutti voi, tutti a stirare, amici, eh? Non avete idea quante foto sono arrivate al 342-4141-762 di camicie posizionate sull'asse da stiro, con amici che stanno stirando proprio tante camicie. La domenica evidentemente è un giorno buono per stirare, eh? Forse sia un po' più di tempo, allora ci si dedica anche a quelle pratiche che insomma non tutti amiamo particolarmente, tranne qualcuno che dice appunto di apprezzare moltissimo l'attività dello stirare. Sì, e poi c'è Franco che dice: Silvia, colletto, polsini, spalle, il davanti, facendo attenzione alle asole e bottoni, e poi la schiena, questo è il modo giusto per stirare. Poi Silvia, in commercio esistono manichini, tipo manichini come nelle lavanderie, che si gonfiano e ti stirano le camicie, costano poco, si trovano anche al supermercato, te la cavi con pochi euro e fai prima. Si potrebbe provare, potrebbe essere una pratica. Comunque a tutti gli amici a cui piace stirare mandiamo le camicie di Luca Onere, così smette di stirare e lui mette buona musica per voi, va bene? Un bel baratto, direi.

0: There Must Be an Angel. Amici, buona domenica, questa è Radio Monte Carlo e tra pochissimo arriverà l'informazione con il TGCOM 24, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Meloni dalla festa di gioventù nazionale promette presto in CDM un provvedimento per stabilire un numero massimo di stranieri per classe e il divieto di burka e niqab nelle scuole. L'Associazione Nazionale Presidi replica: questione condivisibile, ma una soluzione è molto difficile. Trump torna a tuonare contro l'Iran. Deciderò se e quando farlo esplodere. Farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente, forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Teheran punta il dito su Washington. Hanno già deciso di attaccarci. Nel pieno del voto per il rinnovo della Duma, il Cremlino denuncia oltre 1000 cyberattacchi ai nostri sistemi elettorali. Nella notte raid incrociati, l'Ucraina colpisce Mosca, in fiamme una raffineria. Zelensky rivendica usati anche missili da crociera e balistici. Durante l'Angelus, Papa Leone XIV esorta l'umanità alla pace. Tutti guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando si sospendono le rivalità. Poi il pontefice aggiunge: i disegni divini sono molto più umani di quanto possiamo concepire. Ha fatto bene, qui i ladri girano indisturbati. Così un vicino di casa del 35enne indagato per omicidio ad Alba dopo aver sparato a un gruppo di rapinatori entrati nel suo cortile uccidendone uno. La proprietà non era recintata, la vittima è un 25enne originario dell'Europa dell'Est. Calcio in Serie A, primo tonfo per il Como, sconfitto 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Juventus-Atalanta e Milan-Lecce. MotoGP in Austria, prima vittoria in top class per Acosta su KTM. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo. Meteo con
6: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La nuova settimana inizierà domani con prevalenza di tempo bello e appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali. Nel resto d'Italia invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi ancora al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel principale di Monaco. Qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Parma e il bivio per la A15 per un incidente in direzione Milano, ancora per un incidente sulla A14, 2 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, per traffico intenso sulla A24 coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore e rallentamenti tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Siamo tornati nell'88 con Orinoco Flowenia, forse uno dei brani più famosi di quest'artista irlandese che nella sua attività ha venduto oltre 80 milioni di dischi, e poi la scelta del silenzio e di condurre una vita misteriosa, perché effettivamente non abbiamo grandi notizie di Eni, anzi nessuna notizia, praticamente sparita dai radar, perché evidentemente per un certo tempo della sua vita ha scelto la vita pubblica da artista che pubblicava album, che cantava canzoni, fino ad arrivare proprio a ritirarsi a vita privata in un castello, però insomma, quindi penso che se la passi piuttosto bene in un castello particolarmente bello, in una dimora vittoriana sulla costa sud di Dublino, acquistata nel 97, un castello con torri, giardini, una vista sul mare, che ha chiamato Manderley in omaggio alla misteriosa tenuta del romanzo Rebecca di Daphne du Maurier. E di conseguenza, insomma, magari ci farà sapere qualcosa di nuovo, magari vorrà uscire a un certo punto da questo castello incantato e tornare a cantare, a deliziarci con la sua voce veramente incredibile. 18:09 minuti, buona domenica a tutti voi, ben trovati in questo 20 settembre, mia compagnia, io sono Silvia Notargiacomo, ancora un'ora insieme fino alle 19, tanta buona musica, ovviamente quella di Radio Monte Carlo. C'è Aaron, questa è Shiny

Una canzone dolcissima, emozionante, che Bruno Risas aveva portato nell'edizione del Festival di Sanremo 2025, l'Albero delle Noci, e che noi abbiamo ritrovato nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. 18-16 minuti, buon 20 settembre a tutti voi, ancora ben trovati. Chissà quanto si saranno emozionati insieme a Céline Dion tutti i fan a Parigi che hanno potuto vedere, assistere a questo grandissimo ritorno di una straordinaria artista che finalmente è tornata a cantare con grandissima emozione e non ha nascosto questa emozione, anzi ha tirato fuori tutte le lacrime che aveva, giustamente direi. E allora torniamo nel 96, questa è Da Cantare, All By Myself, Céline Dion.

0: La voce incredibile di Celine Dion, All By Myself, dal 96 qui su Radio Monte Carlo. Amici, quanto è bello quando vediamo i bambini nei parchetti, in mezzo alla natura, giocare, sporcarsi. Vi ricordate quando giocavamo così noi? Tra poco parliamo proprio di questo.
1: Radio Monte Carlo ti porta alla mostra Dalì e la moda a Palazzo Reale di Milano. Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento con Radio Monte Carlo.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Stephanie Mills, Teddy Pendergrass, Two Hearts, qui su Radio Monte Carlo, 18:29 minuti. Buona domenica a tutti voi, amici belli. E allora vi ho lasciati con una domanda: quanto è bello, amici, vedere bimbi quando giocano nei parchi, in mezzo alla natura, tutti sporchi di fango, con le ginocchia sbucciate, un po' come quando tornavamo noi, no? Dal gioco, magari nei cortili dei palazzi, nei giardinetti, avevamo appuntamento con gli amichetti, no? E tornavamo a casa. Così, oggi forse si tende un po' meno a farli giocare in questo modo. È molto

Rapidissimi, perché in appena 28 giorni il sistema immunitario dei bambini si è rafforzato in modo misurabile e il loro microbioma cutaneo e intestinale ha ritrovato un equilibrio fondamentale per prevenire infiammazioni e allergie future. Quindi la natura fa bene al nostro corpo, serve ai bambini, anche perché quando sono così piccoli stanno ancora costruendo il loro sistema immunitario. Poi, per non parlare di quanto sia bello stare a contatto con la natura, giocare in mezzo agli alberi, sui prati, nei giardini, perché tutto questo stimola la creatività, aumenta l'attività fisica e riduce lo stress, perché si stressano anche loro e si stressano tanto quando stanno a casa davanti ai cellulari. Ci stressiamo noi, figuriamoci loro che sono piccolini. Quindi facciamoli tornare a giocare ai giardinetti. Io provo a farlo con mio figlio Enea: quando esce dall'asilo lo porto al giardinetto, meteo permettendo, e lo vedo felicissimo, giustamente perché sta ancora a contatto con i bimbi e con la natura. Buona domenica anche con James Blunt. Hey.

0: James Morrison, Nelly Furtado, Broken Strings. Buona domenica amici, questa è Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

Anche Sting con Seven Days nella nostra domenica qui su Radio Monte Carlo, 18:48 minuti. Quanti bei messaggi al 342-4141-762. Saluto Gabriella che ci ha mandato una nota vocale e ha raccontato in questa nota vocale della sua esperienza di mamma che portava quando i suoi figli erano piccoli, appunto, i bimbi sempre al parco. Sono cresciuti così, proprio sporcandosi le mani, un po' come abbiamo fatto tutti quanti. E tante altre altri messaggi di Marco e Chiara, per esempio, che hanno un bel giardino e dicono: noi cerchiamo di portare i nostri bimbi spesso al parco, quando non si riesce loro giocano fuori casa nel nostro giardino. E poi Veronica: nel fine settimana, quando siamo tutti insieme, andiamo tutti al parco, tempo permettendo. È una gioia immensa vedere i nostri figli giocare all'aperto e conoscere altri bambini. E sì, perché poi loro diventano amici subito, no? Ed è meraviglioso. C'è chi scrive: secondo me, cara Silvia, tu porti Enea al parco ed è lui che fa giocare te, con fermo, assolutamente. Io sono quella che gioca a palla normalmente. In questo momento però è al parco col papà, perché mi è arrivato un video bellissimo di mio figlio che è super sorridente sull'altalena, che dice: papà, ancora, ancora, ancora. Quanto si divertono, è una gioia veramente grandissima vederli così col sorriso stampato sul volto. State con noi, la nostra musica con Camrad.

Dal 2001, Tiro Mancino, la descrizione di un attimo, qui su Radio Monte Carlo, canzone capolavoro di un album bellissimo che aveva ovviamente questo titolo, e l'abbiamo ritrovato nella nostra domenica, amici, buon 20 settembre, 18:56 minuti, ancora qualche minuto in mia compagnia. Io sono Silvia Notargiacomo, ma c'è tempo per un altro pezzo meraviglioso di un'artista straordinaria che di musica veramente ce ne ha regalata, ma non solo, anche dei messaggi importanti che in qualche modo ha diffuso attraverso le sue canzoni. La voce è quella inconfondibile di Aretha Franklin. Torniamo nel 1985 con la sua Freeway of Love.

0: Aretha Franklin, Freeway of Love. Ci salutiamo così, amici, con una grandissima artista. Ovviamente, però, l'appuntamento con Messi di Notar Giacomo è rinnovato al prossimo fine settimana. Saluto Luca Onere in regia, Masino che mi ha assistito qui negli studi di Roma, Claudia De Rio in redazione, Marco Fullone per la musica. Dopo di me, Sunday Music con Giorgia Venturini. Prima, però, TGCOM 24, Meteo e Autotraffic. State bene, ciao a tutti.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo il richiamo all'ordine da parte di Crosetto, l'alta rappresentante Callas scrive una lettera ai membri dell'Unione. Servono più assetti per far fronte alla minaccia UTI, aumentare l'impegno nella missione Aspides. L'Italia si prepara a intervenire da sola se l'Europa non si muovesse. Primi exit poll delle elezioni locali in Germania. In Pomerania l'estrema destra di AfD al 37%, seguita dai socialdemocratici al 35,5%. La CDU di Merz si ferma al 5,5%, rischia di rimanere esclusa. Un disastro, ma andiamo avanti con le riforme, dice il cancelliere. A Berlino avanti la sinistra di Linke al 24,5%, seconda la CDU al 20% e poi AfD al 16%. Trump tuona contro l'Iran, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene, dice. In Medio Oriente forze militari e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation, Teheran punta il dito su Washington, hanno già deciso di attaccarci. Monta la polemica dopo l'annuncio da parte della Premier Meloni di provvedimenti per un numero massimo di stranieri in classe e per il divieto di burka nelle scuole. Le opposizioni, insegue la purezza della razza. Il ministro Valditara replica, la sinistra vuole classi ghetto per gli italiani. Aveva deciso di dormire nella sua casa in ristrutturazione il 35enne che ad Alba ha sparato, uccidendo un 25enne entrato nella proprietà con altre 3 o 4 persone. Dietro la scelta di rimanere nel cantiere, la volontà di evitare furti di materiali e attrezzi. Qui i ladri girano indisturbati, dicono i vicini. Calcio in Serie A, Juventus-Atalanta 1-0 all'intervallo. Intanto tonfo per il Como, sconfitto per 2-0 in casa del Frosinone. Il Parma vince 2-1 sul Genoa, mentre tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1. A chiudere la quinta giornata, Milan-Lecce alle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio Monte Carlo, meteo, con...
6: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
7: Una buona serata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La nuova settimana inizierà domani con prevalenza di tempo bello e appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali. Nel resto d'Italia invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso a tratti, appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi ancora al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra Parma e il bivio per la A15 per un incidente in direzione Milano, ancora per un incidente sulla A14, 2 km di incolonnamenti tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, per traffico intenso sulla A24 coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore e rallentamenti tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: La domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: Un nuovo appuntamento con il Sunday Music sta per cominciare qui su Radio Monte Carlo in questo 20 settembre. Tempo di relax e potete rilassarvi con me, la vostra Giorgia Venturini, e con la grande musica di Radio Monte Carlo. Con me ci sono i miei ragazzi, Federica Pogliani in redazione, Giulio Corbelli in regia. È tutto pronto per cominciare. Partiamo con una canzone che parla di una grande indecisione: assecondare il fascino impareggiabile dell'Africa o seguire altrove una ragazza. Su Radio Monte Carlo, i Toto, Africa.
2: Radio Monte Carlo.
0: Sunday Music.

0: questa domenica di settembre fatta di musica ed emozioni torna tra poco il Sunday Music. Abbiamo appena cominciato, quindi rimanete con noi su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico. La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
13: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
14: Kia. Movement that inspires.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
0: Questa è Radio Monte Carlo e state ascoltando il Sunday Music con me, la vostra Giorgia Venturini. E in questa domenica sera l'invito del brano che sta per arrivare è quello di lasciarsi andare alla musica e perché no anche al ballo. L'augurio che vi faccio quindi è vivere questo ultimo pezzetto di weekend a ritmo perché lo renderà ancora più piacevole. On the Beat su Radio Monte Carlo.
2: Radio Monte Carlo
1: Sunday Music.

0: Le giornate si accorciano andando incontro all'autunno, quindi meglio vivere ogni istante al meglio con la colonna sonora della grande musica su Radio Monte Carlo. Restate con noi.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Tamara Donà. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da INS ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. INS, la spesa ti sorride.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da acqua e sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
14: Wow.
13: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
15: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
16: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Perché?
15: Ecco perché.
16: Non fartela scappare.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
20: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
21: Sunday Music.
22: Sunday Music su Radio Monte Carlo, io sono Giorgia Venturini. Adesso il primo singolo dei Chicago, pubblicato con l'etichetta discografica Full Moon nell'82. Infatti il gruppo era stato lasciato a piedi dalla Columbia Records, la sua etichetta storica. È proprio per questo motivo che il brano che stiamo per ascoltare ha segnato per loro una rinascita. I Chicago, Hard to Say I'm Sorry su Radio Monte Carlo.
23: Radio Monte Carlo.
21: Sunday Music.

0: finisce questa prima ora insieme, ma il Sunday Music di Radio Monte Carlo continua insieme a voi come Giorgia Venturini fino alle 22. Adesso è il momento delle breaking news di TGCom 24. A seguire c'è l'aggiornamento con il meteo e Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Radio Monte Carlo, sono le ore 20.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
10: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Unimerz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo dell'AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia, intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte, presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma, deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto, l'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio in Serie A, la Juventus vince 2-0 contro l'Atalanta, il Como cede invece per 2-0 al Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata, basket l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87, queste le breaking news di TGCom 24.
11: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
12: Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
13: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
14: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
15: Una buona serata da Andrea Giuliacci agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. La nuova settimana inizierà domani con prevalenza di tempo bello e appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia con la possibilità di isolati acquazzoni e temporali. Nel resto d'Italia invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, a tratti appena qualche nuvola innocua in più. Per quello che riguarda le temperature, massime in generale stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi ancora al di sopra della norma. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda in uscita a Modena Nord per traffico intenso in entrambe le direzioni, rallentamenti per traffico sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano, ancora per traffico incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra la fine della tangenziale e Corso Malta in direzione Pozzuoli, infine sulla statale 38 dello Stelvio code a tratti per traffico intenso tra Naturno e Tel viaggiando verso Merano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
1: La seconda ora del nostro appuntamento con il Sunday Music inizia adesso qui su Radio Monte Carlo e lasciamo spazio a una canzone nata dopo una rottura. Brian Ferry, ex frontman dei Roxy Music, ha scritto questo brano in risposta a un libro di rivelazioni della sua ex fidanzata, la modella americana Jerry Hall. È stata lei a lasciarlo per iniziare a frequentare Mick Jagger, cantante dei Rolling Stones. Quando finisce un amore c'è chi piange, c'è chi cambia taglio dei capelli e c'è chi scrive canzoni destinate a non passare mai di moda. Su Radio Monte Carlo, Kiss and Tell, Brian Ferry.
2: Radio Monte Carlo.

0: continua questa domenica sera con il Sunday Music e con me Giorgia Venturini, protagonista della grande musica di Radio Monte Carlo, che potete ascoltare anche scaricando gratuitamente la nostra app per averla sempre a portata di mano.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo, senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
1: Voyage, voyage, love songs, cool, molte altre.
2: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
1: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray.
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Welcome to Radio Monte Carlo, Sunday Music, Sunday Music.
0: Bentornati su Radio Monte Carlo con il Sunday Music e ora una canzone il cui titolo significa per sentito dire. La curiosità è che alla Motown Records pare che tutti fossero già al corrente di questo brano tramite il passaparola prima che venisse incisa. In fondo non è difficile da credere, racconta di un uomo che scopre il tradimento della sua dolce metà. È un grande classico che dimostrò di avere molto più potenziale di quello che l'etichetta si sarebbe aspettata. I heard it through the grapevine. Vine, su Radio Monte Carlo, Marvin Gaye.
2: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.

0: Una domenica di relax e una domenica in compagnia della grande musica di Radio Monte Carlo. Una serata per farvi vivere il weekend fino alla fine e che continua tra poco. State con noi.
1: Radio Monte Carlo. Someday music.
2: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Maurizio Di Maggio. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Monte Carlo.

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
15: Siete su Radio Monte Carlo e questo è il Sunday Music. Ritroviamo il brano di un gruppo che ha sentito l'esigenza di rendere omaggio ai grandi pionieri della musica, dal soul all'R&B, arrivando al rock. Sono tantissimi gli artisti citati a cui la band è riconoscente. La musica è un'importante eredità che passa di generazione in generazione ed è bello ricordarsi di chi ha lasciato un segno indelebile. Su Radio Monte Carlo, i Pasadena's Tribute Right On.
16: Radio Monte Carlo.
14: Sunday Music.

0: finisce così la seconda ora del nostro Sunday Music, ma restate con noi, la grande musica di Radio Monte Carlo ritorna tra pochissimo.
1: Solo musica di gran classe, questa è Radio Monte Carlo TV. I grandi nomi della musica internazionale, il meglio della musica pop, soul e R&B e l'esclusiva selezione di Monte Carlo Nights. Seguici sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat. Radio Monte Carlo TV, musica di gran classe.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro, batte, forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music. Musica di gran classe per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music.
0: Terza e ultima ora del Sunday Music in questa serata di settembre con me, Giorgia Venturini, su Radio Monte Carlo, e adesso un brano di David Bowie e Pat Metheny. E proprio David Bowie è stato il protagonista del nuovo documentario che mostra un lato inedito della sua carriera. Il progetto ha fatto parte della sezione dedicata alle nuove forme di narrazione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella prima metà di settembre. Ora ascoltiamo This Is Not America, David Bowie e Pat Metheny su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo.
8: Sunday Music.

0: Se non siete ancora pronti per iniziare una nuova settimana, abbiamo una buona notizia: il Sunday Music per darvi la carica giusta non è ancora finito su Radio Monte Carlo. Torniamo tra poco.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Radio Monte Carlo è radio ufficiale del Teatro Regio di Parma, dove la musica, la danza e la cultura sono protagoniste. Ascolta con attenzione Radio Monte Carlo e partecipa agli eventi più esclusivi in programma al Teatro Regio di Parma.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura XPIR?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Simply Red, Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
13: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
14: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
1: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music.
17: Sunday Music.
0: continuo su Radio Monte Carlo, il Sunday Music con me, Giorgia Venturini. Adesso un brano che regala una grande energia. Se state festeggiando qualcosa è perfetta, ma se non c'è una particolare ricorrenza nella vostra domenica sera, anche solo ascoltando la canzone vi verrà voglia di far festa. Noi siamo pronti per brindare anche solo alla grande musica. Su Radio Monte Carlo, Celebration, i Cool and Again.
12: Radio Monte Carlo, Sunday Music.

0: Sunday Music non vi abbandona prima delle 22, ma anche dopo la musica di Radio Monte Carlo continua in grande stile. Vi ricordo che subito dopo di noi ci attende Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story.
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.

0: storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari. Però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.

0: house.fileni.it.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
2: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
3: Meraviglia di pubblico, grazie!
2: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Welcome to Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sunday Music.
6: L'appuntamento con il Sunday Music prosegue su Radio Monte Carlo con una riflessione sulle relazioni moderne. Anche se il mondo va avanti freneticamente, bisognerebbe non dimenticare mai l'umanità, il calore e la sensibilità. Oggi, come nell'84, ce n'è un grande bisogno per stare bene l'uni con gli altri. Eyes Without a Face su Radio Monte Carlo, Billy Idol.
2: Radio Monte Carlo.
5: Sunday Music.

0: Non riesco mai a spiegarmi come possa volare il tempo così velocemente. Anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento con il Sunday Music. Un grande grazie ai miei ragazzi Corbelli Regia e Pogliani Redazione e anche a tutti voi per essere stati con noi. Noi ci ritroviamo il prossimo fine settimana. È tutto dalla vostra Giorgia Venturini. A linea passa la nostra Maggie Charlton con Monte Carlo Night Story. A voi l'augurio di una buona serata in compagnia di Radio Monte Carlo. Ciao.
1: Avete ascoltato
2: Radio Monte Carlo Sunday Music.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: Ciao, buona domenica e benvenuti a Monte Carlo Night Story. Io sono Maggie, sono felice di portarvi in questo viaggio musicale con me. Questa sera preparatevi a viaggiare tra soul, jazz, pop e grandi successi internazionali alla scoperta della storia di Monte Carlo Nights. Grazie a Mattia Brena in regia con me e a Marco Fullone che ha programmato la musica per noi. Iniziamo subito il nostro viaggio ascoltando la voce di Andra Day con Lover Man, tratto dalla colonna sonora del film The United States vs. Billie Holiday del 2021. In questo progetto Andra Day interpreta grandi classici legati alla leggenda di Billie Holiday. Una curiosità è che Lover Man è un brano reso celebre proprio da Billie Holiday e Andra Day lo ripropone con grande rispetto per l'originale, aggiungendo però il suo tocco soul e contemporaneo. La performance è intensa, piena di sfumature che le hanno valso anche la nomination agli Oscar per la sua interpretazione vocale nel film. Noi l'ascoltiamo, la voce di Andra Day a Monte Carlo Night Story con Lover Man.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva a breve un successo degli anni 70, reinterpretato da due delle voci più riconoscibili del jazz e del pop contemporaneo.
1: Radio Monte Carlo ti porta ai concerti del Blue Note di Milano. Vuoi esserci? Ascoltaci e lascia un WhatsApp vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Dirti un altro evento esclusivo con il Blue Note e Radio Monte Carlo.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
1: Simply Red Summer Funk Tour 2027. Il sole e i grandi successi di una band senza tempo. In 5 appuntamenti imperdibili. 25 giugno Piazza San Marco Venezia. 26 luglio Roma. 27 luglio Anfiteatro degli Scavi Pompei. 28 luglio Fiera del Levante Bari. 30 luglio Lucca Summer Festival. Acquista i biglietti in anteprima solo con Radio Monte Carlo dalle ore 10 del 23 settembre alle ore 24 del 24 settembre. Vai su radiomontecarlo.net e accedi alla prevendita esclusiva.
8: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
9: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Story. Ciao, buona serata su Radio Monte Carlo. Proseguiamo il nostro percorso tra i successi e gli artisti che hanno scritto pagine indimenticabili di Monte Carlo Nights. Adesso arrivano due voci incredibili, Diana Krall e Michael Bublé. Il brano che ascoltiamo si chiama Alone Again Naturally ed è un classico scritto e interpretato originariamente da Gilbert O'Sullivan nel 1972. Questa reinterpretazione mette insieme due approcci diversi ma complementari. Diana Krall porta la sua eleganza pianistica e un'impronta jazz un po' più intima, mentre Michael Bublé aggiunge la sua vocalità calda e un po' cinematografica tipica del suo stile. Il risultato è una versione più moderna ma sempre rispettosa dell'originale, che mantiene intatta la malinconia del brano ma la veste di un suono un po' più attuale. Ascoltiamo Diana Krall e Michael Bublé a Monte Carlo Night Story con Alone Again Naturally.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con una reinterpretazione del classico dei Fleetwood Mac del 1977.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
13: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
12: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
14: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. Tre giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
15: Mario Biondi torna nei teatri, il tour che celebra il ventennale di carriera, dal 1 novembre, nelle principali città italiane. Quest'autunno, non perderti la voce italiana soul jazz più conosciuta al mondo e tutti i suoi più grandi successi. Info e biglietti su ticketone.it e friendsandpartners.it.
16: Meraviglia di pubblico, grazie!
15: Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
17: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico!
4: Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
18: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
19: Monte Carlo Nights Story.
20: Buona domenica su Radio Monte Carlo con Maggie. Questa sera è un viaggio nella storia di Monte Carlo Nights. La nostra serata continua con due artisti straordinari, Diane Reeves e Robert Glasper. Diane Reeves è tra le voci più eleganti e profonde del jazz contemporaneo e Robert Glasper, pianista, produttore che mescola jazz, soul. Questa sera ci portano Dreams, una reinterpretazione intensa e contemporanea del classico dei Fleetwood Mac del 1977. È un brano che parla di sogni, desideri sospesi, di emozioni che emergono piano quando un po' tutto intorno si calma. La loro versione è morbida, intima, con la voce e il piano che creano questa atmosfera rilassata, perfetta per lasciarsi andare. Ascoltiamo a Monte Carlo Night Story Diane Reeves e Robert Glasper con Dreams.
21: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story. Arrivano gli Steely Dan.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Night Story. Buona serata e buona domenica, sono Maggie, è un piacere essere insieme a voi. Entriamo nella nostra seconda ora tra la musica e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. E adesso ci spostiamo in un territorio dove la perfezione sonora è quasi un po' una filosofia. Loro sono gli Steely Dan, il progetto guidato da Donald Fagen e Walter Becker, celebri per la loro cura maniacale dei dettagli e per un sound sofisticato a metà tra rock, jazz e soul. Il brano che ascoltiamo si chiama Gaucho, che dà anche il nome all'album del 1980. È un pezzo che incarna perfettamente lo stile della band, tra armonie raffinate, questo groove rilassato e la produzione davvero impeccabile. Una curiosità sull'album, che è famoso per la sua lavorazione lunghissima e perfezionista, con sessioni infinite e alcune dei migliori musicisti in studio, diventando negli anni un punto di riferimento per la qualità sonora. Gli Steely Dan a Monte Carlo Night Story con Gaucho.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco. Preparatevi a entrare in un'atmosfera di fine anni 80 con Paul Simon.
1: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
12: Radio Monte Carlo.
13: Monte Carlo Nights Story.
0: Ben ritrovati, sono Maggie con voi questa domenica sera alla scoperta dei successi di Monte Carlo Nights. Adesso arriva un incontro straordinario tra folk, pop e ritmi africani. Paul Simon ci porta nel cuore del suo celebre album Graceland con Diamonds on the Soles of Her Shoes. Una curiosità è che questo brano è nato durante le registrazioni in Sudafrica e vede infatti la collaborazione del leggendario gruppo vocale Ladysmith Black Mambazo, con le loro armonie a cappella che conferiscono al pezzo un'atmosfera unica e davvero coinvolgente. Il testo racconta un po' con ironia e poesia la storia di una giovane donna borghese, elegante, sofisticata, ma allo stesso tempo piena di leggerezza e di sogni. È un brano che celebra la fusione culturale, la gioia e la capacità della musica di abbattere i confini. Con Diamonds on the Soles of Her Shoes, a Monte Carlo Night Story ascoltiamo Paul Simon.
14: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story. Torniamo fra pochissimo con uno dei brani più celebri di Michael Jackson, questa sera però reinterpretato da due grandi artisti.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Night Story.
3: Monte Carlo Night Story.
1: 35 anni di storia. 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Night Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
10: Prossimamente live, in concerto.
11: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
10: Infoline, bluenotemilano.com.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Monte Carlo Night Story.
1: Buonasera, state ascoltando Radio Monte Carlo. Io sono Maggie e questa è Monte Carlo Night Story. Adesso un grande classico che ritroviamo in una veste nuova, un po' più jazz e sofisticata. Il brano è Rock With You, uno dei brani più amati di Michael Jackson, qui reinterpretato da José James insieme al trombettista giapponese Takuya Kuroda. È un incontro tra soul, jazz e quel groove irresistibile che rende questo pezzo sempre attuale. José James e Takuya Kuroda a Monte Carlo Night Story con la loro versione di Rock With You.
2: Monte Carlo Night Story.

0: La nostra serata continua fra poco alla scoperta dei grandi successi di Monte Carlo Nights. Restate con noi, arriva a breve una versione straordinaria di My Funny Valentine, uno degli standard più celebri del jazz, qui a Monte Carlo Nights Story.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
4: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights Story.
0: Buonasera da Maggie e benvenuti. Si apre la terza ora di Monte Carlo Night Story. È appena passata la mezzanotte, ma noi continuiamo il nostro viaggio perché arriva un incontro straordinario tra due maestri della musica, Sting e Herbie Hancock. Ascoltiamo My Funny Valentine, uno standard jazz scritto nel 1937. È una canzone d'amore senza tempo che celebra la bellezza autentica e imperfetta della persona amata. Infatti parla di accettare quelle piccole stranezze, i difetti, la fragilità, trovando in essi invece fascino e affetto. In questa versione la voce di Sting si intreccia perfettamente con il piano di Herbie Hancock, trasformando ogni nota e ogni parola in un racconto emotivo. My Funny Valentine a Monte Carlo Night Story con Sting e Herbie Hancock.
1: Monte Carlo Night Story.

0: Monte Carlo Night Story torna fra poco con uno dei brani più toccanti della carriera di Leonard Cohen.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: www.fileni.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Buonasera, il nostro viaggio nella storia della musica di Monte Carlo Nights continua con una canzone che non ha bisogno di grandi presentazioni. Si chiama Hallelujah, scritta da Leonard Cohen, ed è una preghiera, una poesia fragile e potente che in ogni voce cambia forma, ma non smette mai di toccare il cuore. In questa versione a interpretarla è Michael McDonald, una delle voci più riconoscibili del soul bianco-americano. In questa versione ci regala una lettura intensa, asciutta, e proprio per questo è ancora più commovente. Secondo me questo brano è uno dei momenti da vivere ad occhi chiusi. A Monte Carlo Night Story ascoltiamo Hallelujah, interpretata da Michael McDonald.
4: Monte Carlo Night Story.

0: Questa è Radio Monte Carlo, torniamo fra poco con il nostro viaggio a Monte Carlo Night Story e la voce incredibile di Erika Badu.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da oltre 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
5: Wow!
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Trasmissione di comunicazione politica.
7: Onorevole Augusta Montarulli, Fratelli d'Italia, prima firmataria di una legge, diventerà tra poco legge, di una proposta di legge sul suicidio. Ci spieghi meglio.
8: Una proposta di legge volta a toccare un fenomeno che purtroppo è la seconda causa di morte per i giovani di sotto dei 29 anni. E purtroppo ci dicono anche pediatri, sempre più diffuso anche nei bambini sopra i 10 anni. Quindi di conseguenza da qui la necessità da parte del legislatore di intervenire facendo dei punti di prevenzione nei presidi sanitari, uno almeno in ogni regione. Oggi c'è soltanto l'esperienza del Sant'Andrea con il professor Pompili, che dà un contributo ottimo anche sullo scenario internazionale, ma anche campagne di prevenzione, un numero dedicato e codificato per il pronto soccorso.
7: Ecco, lei ci diceva anche una cosa inquietantissima, cioè che molti ragazzi chiedono all'intelligenza artificiale come

0: ammazzarsi. E qui veniamo al tema che ci è molto caro dell'ascolto dei giovani. Tutto si regge insieme.
1: Assolutamente sì. I ragazzi, probabilmente anche dopo la pandemia, hanno l'esigenza di essere ascoltati e non giudicati. E noi questo lo dobbiamo a loro, perché sono le generazioni future. Quindi intervenire su questo tema, che è un tema tabù ancora, di cui ancora non si parla, ma è assolutamente sussistente, nonostante i danti parziali, è fondamentale.
0: Ecco, la legge più o meno a che punto è politicamente, nel senso prevede entro Natale che diventerà
1: Sì,
0: tale?
1: è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, la Commissione Affari Sociali dovrà votarli e poi passa alla Camera.
0: Quindi noi la aspettiamo per festeggiare questa
1: Sì, io
0: legge
1: spero proprio di sì,
0: di cui
1: perché
0: c'è
1: sarebbe la prima
0: bisogno.
1: volta che il Parlamento italiano affronta questo tema.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Senatore Antonio Niceta, Partito Democratico, siamo con lei a parlare di una cosa freschissima che è il nostro tema di puntata, i giovani, l'ascolto, l'uso dei social e tutto questo che stiamo finalmente prendendo in considerazione di regolamentare e questo nuovo regolamento che è arrivato dall'Europa. Lei si è occupato tanto di algoritmi, quindi ci
2: Sì,
0: spieghi.
2: è una proposta interessante perché punta finalmente a dare una regolazione degli algoritmi e dell'accesso anche e soprattutto ai social per i minorenni, ma soprattutto disegnando un ambiente di sicurezza sia dal punto di vista delle autorizzazioni e quindi l'accesso, sia dal punto di vista della riduzione dell'uso di algoritmi che sollecitano dipendenze, influenze, incapacità di autocontrollo, soprattutto per i più fragili, in questo caso per i giovani. Altre questioni che sono interessanti è anche quello di cercare di evitare che ci possano essere sollecitazioni, per esempio, per le giovani ragazze, soprattutto dal punto di vista dell'immagine, cioè di avere meccanismi algoritmici per cui si vuole somigliare per forza ad un ideale, non essere accettati, situazioni che hanno portato anche in molti casi, sia in Italia che
0: Sistemi. Ecco,
2: all'estero, ad eventi tragici.
0: noi a proposito di eventi tragici abbiamo appreso anche questo dato che ci arriva proprio dall'Europa, cioè dopo gli incidenti stradali, la seconda causa di morte dei giovani tra i 10 e i 29 anni è il suicidio. Ora è evidente che questo ha a che fare con un disagio immenso a cui la società evidentemente in qualche modo non sa rispondere e questa storia di essere sollecitati in un eterno altrove, in un eterno altro, non può non entrarci.
2: Questa è una bellissima riflessione perché, diciamo, il paradosso di giovani che vivono soltanto online è quello di credersi presenti, ma in realtà di essere altrove, sia rispetto a se stessi, sia rispetto anche alle amicizie. Uno degli elementi che emergono da diversi rapporti internazionali è che i giovani hanno relazioni, ma sono tutte relazioni ormai mediate esclusivamente dalla tecnologia e quindi c'è anche l'impressione di non capire più bene dove si è. Ecco, un contrasto ad un uso non regolato degli algoritmi serve anche a recuperare una dimensione di autocontrollo.
0: Siccome so che lei è molto sincero anche sui meccanismi del potere, le faccio una domanda un po' scomoda. C'entrano le grandi multinazionali, cioè i giganti della tecnologia, in questo fatto di non voler regolamentare?
2: C'entrano sicuramente. Intanto abbiamo delle evidenze proprio da alcuni processi americani, documenti interni in cui alcune grandi big tech sono consapevoli di questi effetti, ma preferiscono andare avanti. Perché? Perché questo meccanismo è quello che sostanzialmente, attraverso la profilazione di ciascuno di noi, rende fortemente lucrativo il mondo della pubblicità online. Quindi alla fine bisogna seguire i soldi, come spesso si dice.
0: Grazie. Onorevole Chiara Tenerini, Forza Italia, prima firmataria di una proposta di legge per la formazione dei ragazzi sull'intelligenza artificiale. Ci spieghi?
1: Sì, ho voluto depositare questa proposta di legge che istituisce l'ora di educazione all'intelligenza artificiale a partire dalle scuole di secondo grado. Credo che sia una questione importantissima perché sappiamo oggi che la formazione è parte della prevenzione e della formazione della coscienza personale di ogni individuo. Abbiamo nativi nativi digitali oggi, i ragazzi sono nativi digitali, purtroppo hanno subito l'avvento dei social senza gli strumenti per poterlo in qualche maniera assimilare nel modo corretto, quindi ritengo che conoscere l'algoritmo, che cos'è, come funziona, come si forma e come utilizzarlo al meglio sia uno strumento fondamentale da offrire ai giovani di fronte a quella che è una trasformazione epocale, quella dell'avvento dell'intelligenza artificiale, che sicuramente trasformerà le nostre vite.
0: Anche perché, onorevole, ci arriva questo dato inquietante per cui tantissimi giovani, il 43%, usa l'intelligenza artificiale come consulente emotivo, cioè capire le risposte che ti dà, perché te le dà e come te le dà è fondamentale.
1: Beh, assolutamente, noi insegniamo ai bambini ad attraversare la strada correttamente, noi gli vogliamo insegnare correttamente a capire che quello strumento può formare la sua coscienza, può dare, può influenzarlo, può dargli anche informazioni non veritiere, deve sapere che come gestirlo e avere gli strumenti per arginare tutte le fasi negative.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Onorevole Elena Bonetti, Azione parliamo di violenza sulle donne, perché voi dopo quest'estate avete delle proposte.
3: Sì, abbiamo fatto al governo due proposte precise. Uno, chiami i media per costruire un patto straordinario per poter parlare di violenza quotidianamente, tutti i giorni e non solo a novembre. E mi lasci dare atto a lei, a Super Partes, per il grande lavoro che state facendo proprio per questo.
0: Grazie.
3: Il secondo punto, coinvolgere le imprese, dando loro degli strumenti, anche incentivi fiscali, rafforzare la certificazione per la parità di genere, perché organizzino nelle imprese percorsi di formazione, informazione e sensibilizzazione per contrastare la violenza maschile contro le donne.
0: Ecco, ma secondo lei potrebbe esserci un problema di risorse o di accordo tra le parti politiche?
3: Io credo. Presenterò un emendamento in legge di bilancio proprio per questo tema che riguarda le imprese, per defiscalizzare l'azione delle imprese. Spero davvero che si possa trovare un accordo trasversale, perché è una battaglia di tutti.
0: Io sono molto fiduciosa che su questo argomento sarete insieme e siamo insieme. Grazie.
3: Grazie.
0: Presidente Martina Semenzato, noi moderati con lei parliamo del suo tema, quello che sta portando avanti con la Commissione bicamerale d'inchiesta, la violenza sulle donne. Nuovi casi e sicuramente nuove riflessioni le avrà portato quest'estate.
4: Noi veniamo da un semestre che ha registrato il meno 37% negli omicidi delle donne, la diminuzione dei reati in ambito familiare e quindi anche dei femminicidi. Eppure agosto è stato un mese difficilissimo, con dei casi di femminicidio efferati. Due riflessioni importanti. Innanzitutto la valutazione del rischio, capire se quell'uomo maltrattante necessita di un ammonimento del questore oppure di un braccialetto elettronico, come oggi prevede anche la legge della misura cautelare custodiale, e dall'altra parte riconoscere i segnali e soprattutto il valore della denuncia, di raccogliere quella denuncia e naturalmente di portarla avanti con una reattività da parte di tutta la società civile.
0: Grazie.
4: A voi.
5: Story. La nostra domenica notte nel viaggio attraverso i successi di Monte Carlo Nights. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra serata insieme, ma prima andiamo verso sonorità neo soul con Erika Badu. Il brano si chiama Apple Tree ed è tratto dal suo album di debutto Baduism del 1997. È un disco che ha segnato profondamente la scena R&B e soul di fine anni 90. In questo pezzo Erika Badu mescola soul, hip hop e jazz con un testo molto personale, quasi filosofico, che invita a restare fedeli a se stessi e a non lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni degli altri. Una delle artiste che ha davvero ridefinito il neo soul moderno. Questa è Erika Badu con Apple Tree a Monte Carlo Night Story.
6: Monte Carlo Night Story.
7: I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat.

0: Monte Carlo Nights Story.
1: E anche per questa sera il nostro viaggio attraverso la grande musica di Radio Monte Carlo a Monte Carlo Night Story arriva al termine. Grazie a Mattia Brena che mi ha accompagnata in regia questa sera e grazie soprattutto a voi che siete stati con me questa sera, che avete condiviso questo viaggio tra grandi artisti, storie e atmosfere incredibili. L'appuntamento è al prossimo sabato dalle 22, sempre qui su Radio Monte Carlo. Io sono Maggie, vi auguro una splendida buonanotte. Ciao!

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è fatta di piccole felicità insignificanti, simili a minuscoli fiori. Non è fatta solo di grandi cose, come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali. Ogni giorno succedono piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente né a raccontarle. E tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile, che l'anima respira e grazie alla quale vive. Banana Yoshimoto, un viaggio chiamato vita.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. Samuel Beckett.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Noi pretendiamo che la vita debba avere un senso, ma la vita ha precisamente il senso che noi stessi siamo disposti ad attribuirle. Herman Hesse.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. Confucio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te. Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: I due giorni più importanti della vita sono quelli in cui sei nato e quelli in cui capisci perché. Mark Twain.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.